0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Trony. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 5:59 minuti, un minutino alle 6, facciamo così stamattina, andiamo a ritroso, anche perché questo Rock Morning Weekend Edition oggi è in versione, potremmo dire, The Last One Standing, in solitaria. Abbiamo fatto venerdì io e Lau, ieri io e la Fra, oggi versione single, come nella vita e nel lavoro. Possiamo fare questa battuta con Juliet. È il caso di dircelo, ce la cantiamo, ce la suoniamo fino alle 10, ma in realtà non cambia assolutamente niente. Rock Morning Weekend Edition, 366-663-4466 il numero per chiacchierarcela, 258 il digitale terrestre, 738 di Sky per la radiovisione, per i temerari come al solito la mattina. Un attimo che mi pettino, mi tolgo il mollettone, il tempo dei Darkness e ci siamo.

0: Le 6:03, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Gli organizzatori del principale evento di Washington dedicato ai 250 anni dell'indipendenza dell'America hanno sollecitato il pubblico a evacuare il National Mall e a trovare un adeguato rifugio a causa del maltempo e del rischio di violento temporale. L'ordine di evacuazione ha rivoluzionato la scaletta dei festeggiamenti, lasciando ancora incerti i tempi di una nuova programmazione. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa, per molti ancora il confine da superare per una vita migliore, consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino, ingresso simbolico al vecchio continente. Dolore e rabbia intanto, tanta rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri che dureranno 6 giorni, attesi circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Intanto la cronaca, 20 coltellate sferrate senza un motivo da uno sconosciuto. È grave, un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne bloccato dai clienti di un bar. Per lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, doppietta di Unani e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis invece a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Chakanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Per le news è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna soleggiata su tutta l'Italia perché si rinforza ulteriormente l'alta pressione. Non mancheranno comunque ampie schiarite, da segnalare anche un rialzo progressivo delle temperature. Infatti su alcune zone raggiungeremo anche punte di 33-34 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725 TAN.

0: Aigotti 83, anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it, disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Radio Freccia.
3: Le 6:14 sfrecciati, domenica mattina, 5 di luglio, una nazione in sciopero, quanti motivi per urlare.
4: What the fuck?
3: Funziona così, è il momento quello catartico della nostra mattina, 366-663-4466. Vi sfogate, mandate a stendere tutto quello che non gira bene. Posso partire io, anche perché è da stamattina che ho preso i cosiddetti numeretti, quelli come fossimo dal salumiere. Ecco, il primo what the fuck alla tecnologia, quando tu ti metti lì tutte le cosine belle preparatine, poi arriva qualcuno che dici mannaggia a te, la prossima volta le mani te le taglio, e ti tolgono tutti i link disponibili che ti eri salvato. What the fuck?

pizzone di Elton John, Live On, quando invece ci sono tutti i vostri What the Fuck al 366-663-4466. Intanto, vabbè, ovviamente salutiamo la nostra Lau, perché le abbiamo concesso, si può, possiamo, 2 giorni di ferie in quel di Minorca, bella bella. Infatti ho visto che si sta sorseggiando cosine buone e tanti effettivamente dicono What the Fuck a lei, che è andata in vacanza. Vabbè, tanto prima o poi un giorno riusciamo a staccare tutti, dai, anche perché le notizie non è che siano particolarmente positive. Gli italiani non hanno una lira, non vanno neanche per i saldi, non vanno in vacanza, però dai, allora non facciamo i tirchioni, cerchiamo un'anguria, mettiamola a mollo nel mare, un ombrellone piantato nella spiaggia libera e in qualche modo al mare ci arriviamo tutti. Ma tutti i vostri what the fuck si diceva che ci arrivano. Allora, Tiziana penso sia abbastanza sconvolta, ma proprio per la questione vacanze, perché lei dice: buongiorno sfrecciati, sono le 6:20, la nostra partenza sarà tra 3 ore, ma io sono in piedi in ansia perché so di avere dimenticato qualcosa della valigia, ma non so cosa. Vabbè, allora, se facciamo quelli ragionevoli, diciamo, evidentemente non è una cosa importante. Poi l'altra cosa che posso dirti è: benvenuta nel mio mondo, mamma mia che bello sapere che se non sono la sola che si dimentica in giro i pezzi, le cose, al grido di vabbè ma tanto poi le compreremo là, quelle cose che ci servono, poi cosa sia non si sa, ma va tutto molto bene. Domenica di partenze, quindi tanti che sono già in strada, vabbè, ok, ci arrivano i classici what the fuck, quelli sul chi non sa guidare, ma ovviamente il classicone dell'automotive, tante segnalazioni, ovviamente se succede qualcosa di particolare ditecelo, perché facciamo anche un po' di servizio pubblico. Posso dire, io ho già visto molti bauletti che sono in tanti casi il terrore dell'automobilista, posso dire, e anche tante biciclette sui tetti. Occhio che poi se casca

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia.
3: Ah, quanta verità alle 6:29 nel nostro Rock Morning Weekend Edition, quando arrivano i vostri what the fuck. E ce n'è uno che non è nemmeno firmato, ma non serve, perché già il mood è quello che capiamo tutti. Un bel what the fuck a quelli che come me lavorano la domenica. Ma tanto tu capisci. Effettivamente sì, nel senso che è il lavoro più bello del mondo, il nostro. Lo dicono tutti e posso dirlo, però effettivamente è lavoro. Tant'è che stamattina alle 4:35, quando è suonata la sveglia e io dormivo bella beata nel mio letto, ho detto alziamoci per andare dai nostri sfrecciati. Ecco, quello che mi è passato per la testa più o meno era un grido in stile Rammstein, no? Avete capito?

Eccoli lì, tutti schierati. Io già ce li vedo, gli splendidi che fanno no woman, no cry, perché risolvono qualsiasi problematica col genere femminile con questa. Permettetemela, quante volte vi è capitato di sentire questa battuta? Dai, what the fuck? Effettivamente non fa più molto ridere. Però devo ritirare, perché prima ho detto, sapete, ci sono quelli che si alzano presto per andare a lavorare. C'è qualcuno che ci ha mandato un messaggio molto basso di volume, altrimenti anche solo per il tono mi sarebbe molto piaciuto metterlo in onda. Da Vigevano però ci scrive questo sfrecciato e dice: c'è di peggio e svegliarsi per andare a lavorare. Potresti svegliarti alle 4:30 per portare la moglie a lavorare, quindi nemmeno tu che dici almeno poi resto attivo. No. Vabbè, possiamo dire, se sei dei fortunati che toccano il letto a qualsiasi ora del giorno e tornano a dormire, allora non lamentarti, perché poi ci sono quelli che solo sentono veramente una zanzara nell'orecchio e si svegliano e non dormono più. Buongiorno Juliet, buongiorno sfrecciati, io sto rientrando ora dal lavoro, abbiamo lavorato tutta la notte, finalmente andrò a dormire. Buona domenica a tutti gli sfrecciati. E what the fuck, ci dice Pierluca da Vasto, lavoratore notturno, adesso questo è sempre il giochino. Cosa fa di mestiere? Non lo so, polizia, carabiniere, presidia le strade.

strade, sanità, posso dire anche DJ, perché a quest'ora effettivamente tanti DJ stanno rientrando molto spesso. Anche la nostra Titania ci scrive e dice: ragazzi, buongiorno, ho finito serata. Ecco, lei finisce serata, noi invece siamo in onda. Ma altri WTF che ci arrivano mi hanno fatto molto sorridere, perché ce l'hanno. È il caso di Paolo, lui dice: buongiorno sfrecciati, Paolo da Roma, what the fuck a ultimo, adesso finalmente ha cantato, si leva di torno e i giornali di Roma torneranno a parlare d'altro. Allora, lasciamo stare il fatto che probabilmente a tanti sfrecciati di ultimo non è che freghi particolarmente molto, quindi già la simpatia non è delle più elevate verso questo genere, però se ne è parlato tantissimo. Tra poco vi dico qual è l'altro evento che mi ha fatto dire basta, non se ne può più. Però di questi no, questi ne vogliamo tanti, non se ne può più. Metallica, If Darkness Had a Son.

è tutto tornato nella norma, è tutto andato per il meglio. Ovviamente le risposte non sono mancate, soprattutto dagli uffici stampa, dei portavoce di questi VIP, che vedendo sfruttati i propri volti senza aver avuto la richiesta o comunque senza aver dato il consenso, hanno detto: Trump, sai che c'è? What the fuck?

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio.

0: Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le sette sfrecciati di questa domenica mattina, 5 di luglio, ormai ovviamente in clima estivo, tanti in partenza, ce lo stanno anche raccontando, tanti che comunque lavorano, per esempio lo sfrecciato di prima, abbiamo capito cosa fa, cioè lui è quello che quando noi accendiamo il condizionatore, consumiamo un po' troppo e va giù la corrente, lui interviene, ecco, quindi lavora su tutte quelle reti elettriche lì. Ma a proposito di caldo, ci sono anche quelli che già si stavano scrivendo e dicono: noi siamo svegli, vi ascoltiamo perché stiamo boccheggiando in casa, nel letto, un po' ovunque. È questo problema, signora mia. Ci sono le zanzare, c'è l'umido, c'è il caldo. Come che si diceva, non è il caldo ma è l'afa. Beh, direi che dopo queste uscite meravigliose possiamo archiviare i modi di dire, anche perché ci sono i Coldplay, c'è l'informazione, c'è l'attualità, ci sono tutti i nostri appuntamenti, quelli classici del Rock Morning Weekend Edition.

0: 7:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto su Washington e ha fatto evacuare il National Mall, Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto parlando dal palco del National Mall. Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l'America non diventerà mai un paese comunista, ha sottolineato, ricordando poi che siamo un solo popolo, una sola famiglia, con una sola bandiera e che i diritti sanciti dalla nostra Costituzione sono estesi a cittadini di ogni razza, religione, colore e credo. Intanto a Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro persone della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio, si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino, ingresso simbolico al vecchio continente. Andiamo alla cronaca. 20 coltellate sferrate senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne bloccato poi dai clienti di un bar. Per lo sport e il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, doppietta di Ouani e terza rete di Raimi. Ai quarti trova la Francia che lo ha battuto per 1-0, che ha battuto per 1-0, scusate, il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Andiamo a Wimbledon per il tennis. Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Chakanov. È tutto il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna soleggiata su tutta l'Italia perché si rinforza ulteriormente l'alta pressione. Non mancheranno comunque ampie schiarite, da segnalare anche un rialzo progressivo delle temperature. Infatti su alcune zone raggiungeremo anche punte di 33-34 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Radio Freccia.
4: Le 7:17 sfrecciati nella nostra mattina assieme. Oggi e domenica si parla ovviamente anche di attualità e molti di voi probabilmente, per cercare anche un po' di refrigerio in questa estate torrida come l'hanno già definita tutti, si orientano anche verso le piscine, ed è qui che sorge il problema, perché dati alla mano, titoli di giornali e quotidiani alla mano, scopriamo che l'Italia tutta ha un problema con le piscine, con questa tipologia di impianti, perché moltissimi sono chiusi, altrettanti hanno dei costi effettivamente proibitivi per le famiglie. Torino, impreparata al caldo record, piscine chiuse. Milano, tra chiusure e lavori, le piscine sono poche. Caserta, allerta perché mancano gli impianti per il nuoto, piscine chiuse e tempi lunghi. Ci sono tantissimi articoli provenienti da tutte le città d'Italia che puntano il dito contro questo problema. Ne parliamo assieme al 366 663 4466.

parla di attualità, si parla di piscine, che sono quello che ci viene in soccorso soprattutto quando ci sono estati veramente così calde. Poi oggi domenica, molto spesso negli anni, nei decenni scorsi, l'attività domenicale per chi non aveva vicino il lago o il mare era ripiegare su una piscina. Ma diventa molto problematico nelle città del 2026, perché dicevamo, l'allarme arriva un po' da tutta Italia, non ci sono piscine aperte a sufficienza per ospitare tutti i bagnanti. Si parte per esempio da Torino, dove si dice che già alle 10 del mattino i vari lidi o comunque le piscine sono chiusi perché hanno raggiunto il numero massimo di capienza, e tanti sono chiusi stabilmente nel corso dell'estate. Si arriva fino a Caserta perché, dicevamo, lì l'allarme è proprio mancanza di impianti per il nuoto in generale, piscine chiusi, tempi lunghi, e addirittura Milano, che è una città molto grossa che avrebbe tanti impianti dedicati al nuoto, soprattutto all'aperto, ecco che in quest'estate le piscine si contano letteralmente sulle punte delle dita di una mano, nonostante ce ne siano comunque molte. Per esempio, Centro Balneare Il Romano, la Romano chiamata così, è aperta, come la piscina Cardellino, come la piscina Sant'Abbondio, ma poi anche il Lido di Milano, il Centro Balneare Scarioni, che sono comprensori anche molto grossi, sono chiusi per manutenzione, per lavori vari, per mancanza di fondi, per mancanza di personale, per varie vicende burocratiche. Le motivazioni sono tante. Dall'altro lato c'è il problema dei costi, cioè anche quelle poche piscine che rimangono aperte, quanto impattano sul bilancio di una famiglia? Perché un conto se ci va una persona sola, un conto se ci va una famiglia con anche uno, due o tre figli. Ecco che al 366-663-4466 la situazione che si sta delineando è abbastanza problematica.

0: Radio Freccia.
1: 7:31 sfrecciati, mentre si parla di caldo, di piscine soprattutto, in gran parte chiuse in buona parte d'Italia, in tanti altri casi troppo care perché le famiglie possano andarci. 366-663-4466, ci sono anche alcuni, tipo Debora, che ci scrivono: basta spostarsi al di fuori dei centri città, fa degli esempi sulla zona di Milano, ecco, quelli sono però parchi acquatici, quindi già vanno oltre la dimensione della classica piscina e i costi ulteriormente lievitano. Ivan invece da Milano dice: in Italia purtroppo esiste la mentalità di fregarsene dei lavori pubblici e quindi si subisce la trascuratezza della politica in ambito sociale. Per questo sostanzialmente ci troviamo senza piscine aperte.

I Dire Straits, Brothers in Arms, mentre si parla di attualità, di piscine che da un lato sono chiuse, dall'altro dicevamo sono care, tant'è che ci arrivano dei messaggi, anche in questo caso presumo sia una mamma, lei Tiziana dice: buongiorno sfrecciati, noi prima andavamo molto spesso in piscina, adesso lo facciamo solo nelle occasioni speciali, per esempio per il compleanno dei bimbi, perché a loro piace molto e fanno il compleanno d'estate. Ecco, queste sono delle soluzioni che gli italiani in genere stanno trovando per barcamenarsi tra il caldo ma anche la mancanza o comunque i costi molto elevati delle piscine da frequentare. Si diceva una situazione che riguarda veramente tutta Italia, anche perché per esempio in Trentino da un lato ci sono state tante chiusure dopo i controlli dei NAS, anche perché si sente sempre più spesso parlare di incidenti che avvengono all'interno delle piscine, dei parchi acquatici, quindi un'ulteriore attenzione va verso quella direzione.

E dall'altro lato però ci sono anche, sempre che arrivano dall'Alto Adige, delle notizie che fanno ben sperare, cioè degli sconti per le famiglie, delle riduzioni, il classico ingresso famiglia che però effettivamente tanti ci stanno segnalando si applica molto spesso a mamma, papà e due bambini, ma la famiglia italiana media ultimamente è sempre più spesso composta da mamma, papà e un bambino, comunque genitori, accompagnatori che dir si voglia, e un solo figlio. Ecco che tanti si trovano a non poter usufruire nemmeno di questi sconti famiglia per entrare nelle varie piscine. Ci sono anche poi altri, il caso di Stefania, le dice: buongiorno sfrecciati, le piscine che sono aperte comunque avete visto in che condizioni sono? Io mi chiedo addirittura se in tanti casi siano a norma. Lei però non ha precisato da dove ci scrive, anche perché lungi da noi fare delle valutazioni, spetterà a chi di competenza, però posso dire che effettivamente in tanti casi la stessa domanda me la sono fatta anch'io.

0: Radio Freccia.
1: 7:47, chiudendo questo momento di attualità in cui abbiamo parlato della situazione piscine in Italia, giustamente ci arriva anche una precisazione di Nicola, perché noi dicevamo ce ne sono poche, tante sono chiuse e tutte sono mediamente care. Lui dice: e nelle strutture aperte in ordine non ci sono ombrelloni o sono scarsi, non ci sono sdraio o altre sedute, per cui sei costretto a stenderti sull'asfalto cocente, e in più c'è anche un solo bar aperto dove per prendere una cosa fresca devi fare mezz'ora di fila sotto il sole. Direi tutto molto invitante. È un quadretto effettivamente quello che traccia Nicola, che riguarda un po' tutta Italia e forse ci scoraggia anche dall'andare in piscina.

0: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
4: Le 7.59 sfrecciati, giusto che poi non diciate che non siamo in onda per davvero in questo Rock Morning Weekend Edition, la precisione che spacca il minuto, in questo caso dicevamo versione The Last One Standing, per cui solo con me e Juliet, anche perché da venerdì si riprende ufficialmente con anche la nostra Lau, poi lo sapete, durante l'estate ci sono questi accrocchi, queste coppie che fanno dei cambi, anche perché si fa un po' tutti in vacanza, poi ci sarà la trasferta estiva. Non voglio ancora fare nessuno spoilerino, ma Sud Italia arriveremo lì, questo possiamo dirlo, anche perché nella nostra mattina assieme ci sono gli appuntamenti, quelli classici, quindi tra pochissimo per esempio il momento ricerchina, giusto per capire dove abbiamo speso dei fondi.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto su Washington e ha fatto evacuare il National Mall, Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto parlando dal palco del National Mall. Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l'America non diventerà mai un paese comunista. Intanto a Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino, ingresso simbolico del vecchio continente. Intanto andiamo alla cronaca. 20 coltellate sferrate senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne bloccato dai clienti di un bar. Vittima e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici anche se non risulta in nessuna casa di cura. E apriamo la pagina sportiva, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, ai quarti trova la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Passando invece al tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi, Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov, Sonego invece è fuori, perde contro Fritz. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna soleggiata su tutta l'Italia perché si rinforza ulteriormente l'alta pressione. Non mancheranno comunque ampie schiarite, da segnalare anche un rialzo progressivo delle temperature. Infatti su alcune zone raggiungeremo anche punte di 33-34 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Radio Freccia.
6: 8 e 16 sfrecciati, domenica mattina, tra pochissimo il momento dedicato alla ricerchina. Tanti ci stanno anche scrivendo al 366-663-4466. Io prima ho fatto la battuta, la versione The Last One Standing, Last Man Standing, per esempio, del Morning Weekend Edition, ci dicono anche potresti fare One Man Band. Ecco, sempre sulle cose da singolo andiamo, ma qui ci sono degli altri problemi, perché voi lo sapete, io cerco di fare quella discreta, sobria. Porca miseria, io credo di aver perso la carta di credito. Le cose che uno scopre così nel mentre, quella che non usi mai, quella che hai fatto solo per i noleggi, e quando ti serve, porca miseria, scopri di averla persa. Ma tra poco, tranquilli, ci ricomponiamo e facciamo la nostra ricerchina. Adesso Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
7: Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all

Like Rolling Stone, neanche ci fosse bisogno di dirlo il titolo di questo pezzo, di questa pietra miliare forse della musica a livello mondiale, proprio nella storia totale di tutto quello che può essere stato scritto, composto e suonato. Ecco, forse io non mi spenderei in così tanti elogi verso le ricerchine che noi vi presentiamo ogni giorno del Rock Morning Weekend Edition, perché in realtà fanno forse un po' acqua da tutte le parti, come diciamo sempre. Ecco, i soldi spesi questa volta sono andati nella direzione del indagare i rapporti di amicizia e relazioni di coppia. Già l'altro giorno abbiamo iniziato a parlarne dicendo no, sai, si perdono amici e quant'altro. In realtà, secondo quest'ultima ricerchina, chi ha tanti amici del sesso opposto, quindi vale sia per uomini che per donne, facciamo il disclaimer che già io lo so che siete lì col ditino, quello indagatore barra accusatorio, ecco, queste persone sarebbero più propense a tradire. Come dire, sei circondata tu donna da tantissimi amici uomini, ecco, le corna sono dietro l'angolo, forse anche un po' per la vecchia idea del la fame viene mangiando, cioè più opzioni hai a disposizione, più magari ti lasci anche convincere a dire oh, provo qualcosa di diverso, forse non in questi termini, ma va bene. Per dare questa definizione sono andati a scomodare addirittura la psicologia evoluzionistica, perché a quanto pare l'essere umano fa fatica a mantenere delle barriere puramente platoniche e a lungo termine. Un po' quella vecchia idea del amicizia tra uomo e donna non è possibile, perché vuol dire che almeno uno dei due è sostanzialmente non è soddisfatto, vorrebbe di più. Adesso io, lungi da me fare la domanda quella del ma quanti amici avete donne e uomini o cose varie, secondo me dipende, cioè non questione del vivere col paraocchi, però se hai fatto una scelta ragionata tutto sommato è perché quello ti è piaciuto di più degli altri, pur quanti tanti altri possa avere in giro.

0: Tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Freccia.
4: Le 8.36 sfrecciati, mettiamo da parte queste ricerchine che fanno scricchiolare un sacco di relazioni, anche perché se invece magari volessimo salvarle le relazioni, potremmo farlo così.

ovviamente con le dediche richieste al 366-663-4466. Il giochino è sempre il solito, lo sapete. No dediche troppo rock, no dedicate a voi stessi e no troppo generiche. Tradotto in soldoni, voglio farmi i fatti vostri.

fino all'ultimo sospiro, questa The Great Gig in the Sky, Pink Floyd. Neanche servisse effettivamente dirlo, ma ci sono le vostre dediche richieste al 366-663-4466, che qualche dubbio potrebbero anche mettercelo, perché come al solito si va a spaziare un po' ovunque. Io partirei da questa, che è un po' generica, però penso che rispecchi il pensiero di tanti. Gabriele, a proposito del concertone del mitico ultimo di ieri sera, e di cui si sta parlando anche nei TG, a proposito del Rock in Roma, a cui non solo ha partecipato la grande Emma, ma è persino salita sul palco anche l'altra grande rocker italiana Annalisa, molto carine, molto vicine alla famiglia di RTL, forse non esattamente quello che ascoltano gli stessi che ascoltano gli Slipknot e i Rammstein. Ecco, Gabriele vorrebbe dedicare ai veri rocker: era meglio morire da piccoli.

Ecco, la riassunta a modo suo, effettivamente può essere il pensiero di tanti, ma le colpe degli artisti, come al solito, non sono mai loro, cioè al massimo è di chi sceglie un determinato nome di un festival e poi mette un'altra programmazione. Buongiorno, sono Angelo, invece vorrei dedicare a Mario e alla Doni, perché siamo in direzione del mare di Rimini, Summer on a Solitary Beach.

0: Il maestro Battiato, ovviamente, e l'altra dedica e richiesta è questa. Buongiorno.
1: Buongiorno. Vorrei dedicare a mia suocera la mucca Lola, perché grazie a lei adesso la conosce anche mia figlia e ci sta scartavetrando veramente tantissimo con questa canzone.
0: Ma molto bene.

Le 8:50 ed è esattamente questa qui. Adesso voi capirete il perché della mia riflessione. Salvatore deve essere un marito o particolarmente innamorato o particolarmente inguaiato, perché dice: io a mia moglie Clorinda dedico, e lui ci scrive da Ferrara, dal mare in particolare, sei bellissima.

Ecco, per arrivare a fare questa dedica, io me lo immagino che stamattina, prima di uscire, lei ha chiesto: amore, questo costume nuovo mi sta bene? E lui non aveva nemmeno capito che il costume fosse nuovo, quindi ha rimediato facendo questa dedica richiesta. O sbaglio?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Addirittura le 8.58, una manciata di secondi, di minuti, arriviamo alle 9, ultima ora assieme del nostro Rock Morning Weekend Edition, domenica 5 di luglio, con Juliet in questo caso, ma come al solito la domenica torna a trovarci anche la nostra Pecuniami, perché con lei ci facciamo i conti in tasca, è giusto dirlo, di quello si parla, di soldi, di finanza, di come gestirli al meglio, anche se ne abbiamo pochi, perché alla fine ci ritroviamo un po' tutti. 366-663-4466, questo è il nostro numero. Come al solito anche la radiovisione 258 del digitale terrestre, se volete essere dei nostri, mettendo lì un bel quadretto rosso e nero, perché quello sono i nostri colori, in sala che vi tiene compagnia. Tra pochissimo le news.

Le 9 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto su Washington e ha fatto evacuare il National Mall, Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto parlando dal palco del National Mall. Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l'America non diventerà mai un paese comunista, ha aggiunto. Intanto a Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran parteciperanno alle preghiere pubbliche. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la Porta d'Europa, che è il monumento di Mimmo Palladino, ingresso simbolico al vecchio continente. Andiamo ora alla cronaca. 20 coltellate sferrate senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne bloccato poi dai clienti di un bar. Vittima e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici anche se

0: non risulta in cura in nessuna struttura. E apriamo poi la pagina sportiva con il calcio. Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti troverà la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Passando al tennis, a Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. Per le news è tutto, il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna soleggiata su tutta l'Italia perché si rinforza ulteriormente l'alta pressione. Non mancheranno comunque ampie schiarite, da segnalare anche un rialzo progressivo delle temperature. Infatti su alcune zone raggiungeremo anche punte di 33-34 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località c'è l'app di Trevi Meteo.
3: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a daze.

Skunk Nancy Lost and Found, esattamente quello, quell'ufficio meglio che non vorremmo mai vedere durante i nostri trasporti, le nostre vacanze, perché vuol dire che qualcosa è andato storto, soprattutto se si viaggia in aereo e lì dici: ecco, perfetto, io sono atterrato a Milano e la mia valigia dove sarà? A proposito, visto che ogni tanto facciamo anche un minimo di servizio pubblico e informazione utile, attenzione a chi si muove oggi, perché l'Italia è in sciopero sostanzialmente, soprattutto per quanto riguarda il trasporto aereo. Ci sono scioperi di diverse compagnie, del personale di terra, ci sono scioperi di singoli aeroporti, ma non solo quello. La rete ferroviaria sempre problematica, verrebbe da dire come al solito. Poi sapete che c'è questa aggravante in particolare di questo periodo che riguarda la tratta Milano-Roma, con tempi di percorrenza che si allungano mediamente di un'ora, quindi occhio. Cosa possiamo fare questa mattina se non disperarci? Beh, magari dare uno sguardo al calendario, visto che siamo pure arrivati al 5 di luglio. La giornata mondiale di oggi è simpatica, perché sono quelle cose che si danno per scontate, ma anche loro hanno diritto a una giornata mondiale. Stiamo parlando del costume da bagno, ma di un costume da bagno in particolare, cioè il bikini, perché non è che sia sempre esistito. Anni e anni di lotte e rivendicazioni per potersi finalmente mettere in bikini. Anno 1946 ha fatto il suo esordio ufficiale nel mondo e da lì ha rivoluzionato, si sa, soprattutto le donne forse ne sono al corrente, non solo il mondo della moda, ma anche proprio il modo di pensare, di vivere la spiaggia, di vivere il corpo femminile. Ancora adesso, inutile girarci intorno, cioè da un lato è rivendicazione di libertà, di potersi muovere in spiaggia come si vuole, dall'altro lato è molto legato anche alla oggettificazione del corpo femminile. Allora, lungi da noi infilarci in questi discorsi, posso dire, l'importante è che sia comodo, perché quelle cose striminzite che appena ti giri come, così come una polpetta sul lettino e ti si muove tutto, anche no. Poi fatelo come volete, fate le rivendicazioni che volete, ma comodi sti bikini.

0: desk. Give me a call back, all right? Bye.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Radio Freccia.
8: 9:18 sfrecciati, lasciate stare il bikini, anche se forse potrebbe tornarci utile, perché mi sono imbattuta nelle classiche indagini, nei vari sondaggi legati all'estate, i giovani, soprattutto dopo la quinta liceo o comunque alla fine delle superiori, perché tanti stanno veramente arrivando alla fine anche degli orali e tanti sono già in partenza. Il classicone è il viaggio della maturità, più o meno qualcosina per festeggiare l'abbiamo fatto tutti. A volte abbiamo parlato dell'Interrail, che andava molto, altre volte di quelle vacanze così un po' a scatafascio con gli amici. Adesso ci sarebbe una nuova tendenza, ovvio, i tempi cambiano, i ragazzi pure.

con i Kansas noi ci proiettiamo direttamente alla fine della maturità, momento tanto ambito per molti, anche perché sono quelle classiche estati di passaggio, quelle dove ti dicono ecco, ricordatela, perché non avrai mai più un'estate libera da qui fino a quando vivrai sostanzialmente. Poi non è sempre detto che vada tutto così a rotoli, anche perché per esempio se uno si iscrive all'università un po' di mesi liberi, se riesce a dare tutti gli esami prima li ha comunque, però quella sensazione di libertà pura, di festeggiare un traguardo, di partire con gli amici, ecco, quella sì, forse non l'abbiamo più provata. E dicevamo, tanti vanno a fare dei viaggi, festeggiare, si andava per esempio in Interrail. Adesso la moda sembrerebbe essere un'altra, cioè non tanto l'Interrail, ma l'Interferri, ferri, traducendo letteralmente dall'inglese, il traghetto. Comunque ci si sposta via acqua, perché la meta per i maturandi 2026 sarebbero le isole greche. Ti sposti con un niente, addirittura biglietti da 5 euro da una all'altra, sono tutte molto belle, le Cicladi vanno per la maggiore, ma anche quelle, le isole Ionie, e a quanto pare non è più solo vado, cerco la discoteca, che comunque anche lì ci sono, mi sfascio con gli amici, ma questi giovani, questa generazione Z, sembrerebbero aver messo la testa a posto, si può dire, rispetto a quelli di qualche anno in più. Oddio, se penso alla mia di esperienza, io non so voi, infatti parliamone, 366 663

4466, eravamo partiti con quell'idea del andiamo a Riccione, che sembrava una meta lontana anni luce, e facciamo le cose in grande. Ci siamo trovati in cinque dentro una macchina con il pallone già gonfiato a condividere un letto matrimoniale in tre e un singolo in due, perché avevamo prenotato una bettola, e nemmeno poi le serate erano così divertenti o entusiasmanti. Però forse conta il mood con cui parti, poi il resto, ma chi se ne frega.

0: Noi Gallagher Blue Moon Rising, e non fatemi pentire di mettere i messaggi alla cieca, perché al 366-663-4466 una frazione di secondi fa ci è arrivato un messaggio di Mauro, visto che noi stavamo chiacchierando della questione viaggi dopo la maturità, l'Interrail ormai sembra essere superato, adesso si fa l'Interferry tra le isole greche perché sembrerebbe essere più allettante o comunque una nuova frontiera di viaggio. Mauro, cosa ci devi dire? Buongiorno.
1: Ma ciao Juliet. Allora, io la maturità l'ho fatta nel lontano 89.
0: Sì.
1: E avevamo fatto un viaggio dalla maturità, sì, eravamo io, mio fratello e due amici di scuola. Mm. Eravamo andati a Benidorm, in spiaggia, in Spagna.
0: Ah.
1: 1500 chilometri all'incirca, se ricordo bene, in macchina, con un Alfa 33. E era tipo

0: Rimini Riccioni della Spagna e abbiamo fatto 15 giorni a spasciarsi, a scassarsi,
1: eccala,
0: come di criceti. Siamo tornati più bianchi di quando siamo partiti. Io vi giuro, non ho visto il mare in 15 giorni.
1: Non che avessi particolari dubbi visto l'esordio di questo messaggio, però si faceva così prima, ma devo dire anche nel mio caso l'intenzione con cui siamo partiti era quella, poi molto spesso invece si ripiega su altro. Gianluca dice: anno 86, appena finito l'esame, partiti in quattro amici per Cesenatico, dove quattro nostre amiche erano in una pensione coi genitori e niente, dice, cioè, era piena questa pensione, ci hanno messo una settimana nel seminterrato col bagno in giardino, però ci siamo divertiti come dei matti, perché dicevamo forse anche quella la cosa, cioè il mood, la motivazione con cui parti, che ti fa vivere tutto un po' meglio senza andare a cercare veramente chissà cosa. Poi posso dire, è vero, la Grecia è ancora forse estremamente competitiva rispetto all'Italia, ma anche noi abbiamo delle isole meravigliose dove si possono fare esperienze fantastiche. Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: 9:34, sfrecciati come al solito quando pensiamo alle vacanze, poi facciamo i conti con la triste realtà delle nostre finanze. Ed è anche per quello che ogni domenica ci raggiunge la nostra Ami Pecuniami sui social per parlare, come diciamo sempre, di soldi in parole povere, perché anche se ne abbiamo pochi è quella l'idea, bisogna gestirli bene, farli fruttare al meglio, ed è per quello che lei tra pochissimo sarà con noi. Non ho nemmeno modo di farvi spoilerini, perché stavolta non so neanche anch'io quale sarà il tasto dolente, perché sempre dolenti sono, su cui andremo a battere, però lo scopriremo assieme. Allora, è il tempo di un pezzone di Rod Stewart, How Long, e siamo con la nostra Pecuniami.

0: Appuntamento domenicale con la finanza, ovviamente con la nostra Pecunia. Mi buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno, buongiorno. Oggi vi voglio parlare di due dati che hanno generato scompiglio sul mio profilo Instagram, nel senso che sono dati che scatenano sempre un po' il dibattito. Il primo è questo: le donne lavorano in casa quasi 5 ore al giorno, mentre gli uomini circa 2. Negli ultimi 20 anni, qui c'è il dato curioso, le donne hanno diminuito il loro numero di ore lavorate in casa. Questo però non perché gli uomini abbiano aumentato il loro numero di ore, ma perché proprio hanno smesso proprio di lavorare per un'ora in casa, quindi hanno diminuito proprio il numero di ore di lavoro domestico. Un po' probabilmente per alcune, come dire, facilitazioni anche a livello tecnologico, cioè in alcuni casi il robot che lava, asciuga, o comunque strumenti elettrodomestici più efficienti, ma un po' anche proprio perché hanno deciso di diminuire il carico.

0: di ore lavorate. Quindi questo è un dato, però la cosa triste appunto è che non è aumentato il numero di ore lavorate degli uomini e soprattutto le donne passano circa il 78% delle ore, il 68% di ore a lavorare in casa. Mentre le donne laureate lavorano leggermente di meno, siamo intorno al 66%, e c'è una grossa differenza tra nord e sud, dove le donne che vivono a sud lavorano ancora molte più ore in casa. Questo è un dato da tenere presente, soprattutto alla luce di quello che vi dirò nei prossimi due minuti, che riguardano genitori e figli.
1: Ah, interessante anche questo, effettivamente. Le faccende domestiche, la paghetta, le cosine. Stai con noi, Ami.

0: ritorna con la nostra Pecunia Mia a parlare, dicevamo, di finanza, ma soprattutto anche del rapporto genitori, figli, lavori di casa.
1: Sì. Allora, parliamo del, stavamo parlando prima del lavoro domestico. Lavoro domestico che va, allora, ci sono in America, hanno creato proprio dei calcolatori che ti permettono di quantificare economicamente quanto vale quel lavoro domestico. Quindi dire, ok, io lavoro 5 ore al giorno, lavo i pavimenti, tiro, faccio queste cose, e quanto guadagno, quanto varrebbe questo lavoro tot centinaia di euro al giorno. Quindi fondamentalmente c'è la possibilità proprio di quantificare quanto vale il lavoro domestico. Una cosa che per

0: ci dicono le statistiche e su cui bisognerebbe mettersi d'accordo prima, in realtà, perché c'è una visione molto romantica di questa cosa, è l'avere figli. Chi lavorerà quando nasce il bambino? Chi si accollerà al lavoro domestico? Queste sono cose di cui sarebbe il caso di parlare prima, mentre invece, e qui il dato è pazzesco, è scatenato un dibattito furioso sui miei social, è il 41% degli italiani pensa che l'avere un figlio risalderà il rapporto col partner. E qui si è scatenato l'inferno, nel senso che tutti quelli che hanno un figlio dicevano: no, assolutamente, avere un figlio nel caso va a esacerbare le cose che non vanno bene, o comunque deve essere su una base solida, perché altrimenti è lì che si incrina il rapporto anche più solido. Quindi, quando si decide di avere un figlio, di mettere su famiglia, i discorsi che bisogna affrontare al posto di che passeggino prendiamo è: chi si occuperà della casa, chi farà la maggior parte del lavoro domestico, che valore ha questo lavoro domestico, in modo tale che anche il partner che si trova nella posizione più debole, magari di fare più lavoro domestico, fare un passo indietro al lavoro o comunque lavorare un pochino di meno, sappia che il suo lavoro ha un valore, perché molto spesso questo non viene considerato come un lavoro vero e proprio.
1: Mamma mia, tasto veramente dolente questo, argomento spinoso, Ami, però grazie per averlo trattato con noi. Appuntamento domenica prossima.
0: Sì, a domenica, ciao!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ma resta, ma scusami, sono le 9.50, tu sei già arrivato, resta direttamente, saluta tu.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. La coppiata è Double e Juliet, sì. Perché sai, prima che poi dicono no, è tornata Lauda Minorca, no, questo è già Double, che è arrivato per le Good Vibration.
2: Potevi vendermi però per Lauda.
1: Potevo, eh sì, ma non sei rosso abbastanza di capelli.
2: Questo non puoi sapere.
1: Allora, non

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: E nonostante l'anticipo,
5: nonostante the antich,
4: we are here.
5: Siamo
4: però c'è una confusion. Preso in contro piede.
5: È stato preso in contro piede. Non capivo in che lingua avessi.
4: Esatto.
5: Buongiorno.
4: Salve, buona domenica.
5: Sì. Buona domenica.
4: Sì.
5: Che bello essere tornati qua. In questo giorno, nel giorno santo.
4: Di festa.
5: Sì.
4: Giorno di
5: e
4: festa.
5: Con noi in realtà ha poco a che vedere con la santità. Si può vedere con la classifica.
4: Ah, certo, certo. Ah, già si freme subito in apertura. Abbiamo 4 ore da vivere insieme.
5: Però ho capito. Metti caso la facciamo la prima ora.
4: C'è proprio un countdown come Capodanno proprio.
5: Ma, metti caso che la facciamo
4: no,
5: subito.
4: No, prima ora c'è Max.
5: Sì,
4: Max
5: tra 40 minuti.
4: Vabbè, ma noi attendiamo con ardore.
5: Va bene, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Vi faremo compagnia? No,
4: sì.
5: Buongiorno dico io.
4: Sì.
5: Buongiorno, signor giudice.
4: Polemica intanto, Paraguay-Francia non ti è piaciuta affatto. L'unica partita del mondiale che hai visto?
5: Ma nessuno è piaciuta.
4: Mentre invece magari...
5: Era una noia mortale, erano in 11 quel Paraguay, tutti nella loro area di rigore.

Whisky in the Jar, Metallica, 10.04, tempo di informazione qui su Freccia. Cominciamo dagli esteri. Non c'è nulla che gli americani non possano fare, lo ha detto il presidente Trump durante il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti alla fine dell'intervento. Grande spettacolo pirotecnico con 850.000 fuochi d'artificio. A Teheran, secondo giorno della cerimonia in memoria dell'Ayatollah Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un raid di israeliani e americani avvenuto il 28 febbraio. Migliaia di persone hanno partecipato ieri e lo stanno facendo oggi alle preghiere pubbliche. Veniamo in Italia. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo da uno sconosciuto. È grave, un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne bloccato da tre clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. Tragedia ieri mattina. Otranto è riuscito a riportare a riva i suoi due gemelli di 8 anni mettendoli in salvo, ma lui non ce l'ha fatta. Arrivato sulla spiaggia si è accasciato forse per un infarto. È morto così Gennaro Cagnazzo, 54 anni, che stava trascorrendo la giornata al mare con i figli. E ora l'ampia pagina dello sport. Atletica cade dopo 28 anni uno storico record italiano, quello del salto in lungo femminile, per merito di una straordinaria Larissa Iapichino. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene in Oregon, l'azzurra vice campionessa del mondo indoor al primo salto migliora di un centimetro il record di mamma Fiona May e atterra a 7 metri e 12. Ai mondiali calcio, Francia e Marocco hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale. I transalpini hanno battuto 1-0 il Paraguay, i nordafricani invece hanno superato 3-0 il Canada. Per quel che riguarda invece la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes parte in pole position oggi alle 16 nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, seconda e terza posizione in griglia per le Ferrari di Leclerc e di Hamilton. E in chiusura al tennis, oggi alle 17 di nuovo in campo a Wimbledon Sinner, numero 1 al mondo, che affronta

0: negli ottavi il giapponese Mochizuki, ieri intanto vittoria e accesso agli ottavi per Cobolli e Paolini, eliminati invece Sonego e Berrettini. È tutto per il momento, si chiude qui questa edizione, l'informazione torna tra poco meno di un'ora qui su Radio Freccia e adesso è il tempo del meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti, prossime ore in un contesto di alta pressione che infatti tende a rinforzarsi. Sul nostro territorio non mancheranno spazi soleggiati, da segnalare solo a fine giornata dei fenomeni sulle Alpi orientali. Caldo che tornerà progressivamente ad aumentare, con locali punte di 34-36 gradi su parte del centro-nord. Dettagli sull'app di 3D Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:13, sì. Electric Callboy e gli Offspring insieme. Let the good times roll.
2: Sì.
1: Lasciamoli rotolare.
2: Sì. Sì. Parafrasando il titolo della prossima che ci terrà ai voi, ma siete molto contenti separati per circa 8 minuti, di solito mi additi di essere un amante del lino, ma sai che d'inverno sono anche un amante
1: del cashmere.
2: Che però Bravo. Non è scritto così.
1: Sì.
2: Oggi tra l'altro ho optato
1: per del cashmere.
2: Lino del pantalone, sì. Pantalone linato.
1: Sì, non serve che lo raccontiamo.
2: Vabbè, sei sempre molto
1: Italia.
2: Attento.
1: Va bene, un po' di Led Zeppelin.

0: proprio quello che ci vuole, eh?
1: La mattina della domenica?
0: Con questo caldo, un po' di cashmere in cui avvolgersi, sì. No? Così morbido, che ti accarezza. Bello. Bello. Profumo di crema solare e cashmere. E
1: insieme.
0: Sì.
1: Pensate
0: sono quegli
1: che
0: abbinamenti
1: combo.
0: Che
1: combo.
0: Che ti spiazzano.
1: Mm. Ma è sul vestiario però insomma.
2: Buongiorno Lorenz, ma... E buongiorno anche Davo. Lorenz, ma se tu ti metti i pantaloni di lino, lino poi che cosa si mette? I pantaloni di Double magari? Ma Double poi cosa si mette? È in giro in mutande?
0: Pantaloni di Lorenz.
1: C'è uno scambio.
0: Se è sì. Circolare certo. La questione.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Torniamo a Paraguay-Francia, dichiarazioni che sì. Hanno fatto discutere quelle di Mbappé a fine gara cosa per farvi capire com'è stata la partita tra Paraguay e Francia.
0: Che cosa ha detto?
1: Prego.
3: Sì, il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Ecco. Vous savez quel type de match on allait avoir, mais je pense qu'aujourd'hui c'est très bien. Le match qu'on a eu, comment on l'a joué, on a montré...
0: Solo la merda, la merda.
1: Alla merda come alla merda, diciamo, sì. È stata una partita un po'. Ci racconti brevemente, insomma.
3: Sì, faut mettre le mains dans la merde, on va mettre le mains dans la merde.
0: È così.
1: È cominciato proprio così, ma tu è stata una brutta partita ieri tra Paraguay e Francia.
0: Noiosa.
1: Sì.
0: Noiosa.
1: Vabbè.
0: Noiosa, basta.
1: Speriamo che non lo sia così.
0: Falli laterali, calci d'angolo.
1: Tanto un rigore non visto dall'arbitro, no?
0: Sì. Falli non segnati, noioso. 10 minuti di recupero, 78.000 cooling break, 40 sostituzioni.
1: Sì. Rigore netto però dato al VAR, perché l'arbitro sì. Tra l'altro ha dittato come uno dei peggiori di tutto il mondiale fino ad oggi, vero?
0: Non lo so, non è visto l'unica
1: vabbè,
0: partita
1: però,
0: che ho visto il mondiale.
1: Meno male che stasera 22 tu non la vedi, ma c'è Norvegia-Brasile, tra poco sì. La raccontiamo anche a livello musicale, Norvegia-Brasile.
0: Musicale?
1: Certo, c'è insomma una cosa. Anche...
0: No, sono curioso della Norvegia.
1: Adesso ti faccio vedere sì. Poi dopo.
0: Sì. E che cosa raccontiamo?
1: No, niente, facciamo sentire due simboli musicali delle due compagini.
0: Ma non è raccontare la partita.
1: Ma no, vabbè, insomma, come facciamo noi?
0: Il Lorenz vende un po' di fumo, nel senso metaforicamente parlando, eh. Paul McCartney, Come Inside, prima un po' di Kid Rock, si chiama All Summer Long.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno.

0: settimana, set attrezzi a 9,99€ e sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Freccia.
2: 10.31, buona domenica da parte di Double Lores. Tra poco la consueta rubrica, l'appuntamento con i videogiochi, quindi Pixels, Max Seba Gamer che torna dopo due settimane. Sì. Quindi c'è molta attesa, così come c'è molta attesa anche per l'altra rubrica domenicale che vogliamo ricordare.
3: Oh, che bello, in questa domenica di merda.
2: Ecco, vogliamo.
3: L'unica cosa che mi tira su è l'attesa di questa classifica. Sì. Veramente. Non vedo l'ora.
4: Arriverà. Quando meno te l'aspetti.
2: Tempo al
4: quando
2: tempo.
4: Sei lì che dici, ah, ma non la fanno, allora spengo. È proprio lì, in quell'istante.
2: Lì che ricomincia la salita, come avrebbe detto Antonello.
4: Che bella una canzone. Potremmo ascoltarla dopo.
2: Facciamo una cosa. Sì.
4: Un po' di Doors.
2: Wild Child. No, è un'altra quella. Scusa, mi ero sbagliato tra i ritmi.

0: era quella che stavi cantando.
1: No, questa. Infatti era quella Black Keys, credo fossero quegli altri. Vado a memoria. Invece queste erano
0: in realtà scuola, l'hai cantata talmente bene male, che sembrava questa.
1: Esatto.
0: Sì. Dica.
1: Allora, piccolo specchietto informativo su Brasile e Norvegia. Dove vuoi partire musicalmente parlando?
0: Da questo. Esatto. Questa è la danza che fanno. Dove Lu è accompagnato da
1: la trazione, avete presente
0: la pagaiata, anzi no, la remata, perché sono due remi, sì, uno a destra e uno a sinistra.
1: Del vogatore. Io
0: sì,
1: lo faccio insomma settimanalmente, quindi mi fa da spunto quando vado a fare il vogatore. Penso ai fiordi, quindi cioè, mi metto lì e mi sento nella curva della Norvegia.
0: Metti questa in sottofondo.
1: No, me la figuro. Dall'altra parte un grande classico. Beh,
0: una cosa che viene recuperata, sì, insomma, dalla storia, no?
1: Andiamo in terra.
0: Navigavano tanto.
1: Sudamericana.
0: Sì.
1: Con uno dei pezzi che più ci piace.
0: Vabbè, ma questo è. Non c'era qualcosa. Questo è il riassunto di Norvegia-Brasile? Un no, pronostico?
1: Mi apra lo specchietto, per
0: un
1: favore.
0: Un pronostico?
1: È un attimo. Da un lato la voglia di Carlo Ancelotti di dar seguito al suo progetto tecnico, sì, riportando la Seleção alla conquista della Coppa del Mondo. Dall'altro, quello della Norvegia, la compagine.

0: Norvegese guidata da Solbakken, che punta a sfruttare la qualità di uno dei giocatori più forti in assoluto, Erling Haaland. Volete sapere le quote? Non so.
1: Che quote?
0: L'una e l'altra. No, non ce l'abbiamo. Adesso no.
1: Formazione?
0: È probabile?
1: Sì.
0: Fai tu il Brasile.
1: Fai,
0: ma tutto pure. Io faccio.
1: Ma io non so.
0: Fai Brasile,
1: niente,
0: leggi Brasile.
1: 4-3-3.
0: Sì.
1: Quindi 4 in difesa, 3 a centrocampo.
0: Fin qui, sì.
1: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas, Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, che è fratello di Douglas,
0: l'altro.
1: Ryan, Cunha, Vinicius Juniors e Ancelotti.
0: E la Norvegia non la facciamo perché ci sono i Red Hot Chili Peppers.
1: Meno male, ecco. È sufficiente.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Radio Freccia.
6: Le 10:45, siamo tornati anche con Pixels. C'è con noi Save a Gamer. Ciao Max, buongiorno.
7: Ciao.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
6: Allora, un paio di weekend di stop, ma per quanto riguarda Radio Freccia, perché poi in realtà tu eri in giro, giusto, a fare a lavorare.
8: Come a fare un po' di fiere, sì.
6: Un po' di fiere.
8: Sembra una cosa divertente, ma in realtà stavo lavorando.
6: Ecco, beh, perché poi in realtà comunque un pochino ti diverti. Avremmo voluto parlare di qualcosa, ma il bello della radio poi ci consente di fare anche questo fuori onda. Ci siamo detti, ah cavolo, però effettivamente c'è una situazione che un po' rattrista, no? Che riguarda il futuro prossimo del mondo dei videogiochi.
8: Esatto, perché qualche giorno fa PlayStation ha fatto questo annuncio bomba dicendo che dal 2028 non esisteranno più i supporti fisici, cioè il disco che possiamo comprare nei vari negozi, e potremo comprare solo in digitale. E questa cosa è un colpo al cuore a tutti i collezionisti, ovviamente.
6: Vabbè, certo.

0: Ancora in sottofondo i Creedence Clearwater Revival Born on the Bayou. È successo con i film, l'abbiamo visto con tutte le piattaforme di streaming, no? Abbiamo smesso di fatto di acquistare la parte,
1: la copia fisica,
0: sì, la copia fisica, che fosse la videocassetta o il DVD. È successo con la musica, perché è successo con la musica, mancava solo l'industria
1: dei libri, aggiungo
0: i
1: io
0: libri, sì. Anche se la carta quella resiste,
1: un altro sapore
0: però è capitato,
2: era inevitabile, sarebbe successo, lo sapevamo tutti, inconsciamente o meno, ma lo sapevamo tutti. Il problema è stato che è stato annunciato, ma non è stato spiegato come cambierà il nostro modo di fruire dei contenuti, in quanto adesso come adesso messa così è un pastrocchio, perché non sappiamo se la retrocompatibilità ci sarà. Quindi che succede durante, quando io avrò PS9 potrò giocare ai giochi PS6? Chi lo sa? Lo store rimarrà aperto? Chi lo sa? E soprattutto lo store di adesso, PlayStation, ha bisogno di una modifica sostanziale che abbia delle tutele, delle garanzie, tipo Steam, quello per PC, che sono anni che ormai è solo digitale, su PC non si compra più fisico.
0: Certo, certo. Beh, basti pensare a tutto quello che è accaduto negli ultimi 5-6 anni, no? Di quanto sia tornato tanto di moda il retro gaming.
2: Sì.
0: Questa è una cosa che è proiettata tra 20 anni con le console del futuro. Sarà difficilmente applicabile.
1: Ma quanto dovrà essere grande questo archivio digitale non fisico?
2: Il problema è proprio la preservazione, cioè nel momento in cui tutto diventa digitale è difficile preservarlo, perché rimane in possesso dell'azienda. Mi sembra proprio oggi il tizio che, insomma, il signore a capo di un'associazione che si occupa di preservare le opere videoludiche, ha detto che l'unica soluzione così diventa la pirateria, ma non è una soluzione.
0: Certo. No, ci sarà un ritorno agli inizi degli anni 2000, quando si trovavi i giochi
1: Napster e via.
2: È come rubare una macchina. Hai mai rubato?
0: Ruberesti mai un televisore? Non rubereste mai un televisore.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Walk. Ancora in anticipo, ma possiamo dire.
5: Un gentiluomo arriva sempre in anticipo.
4: Si sa, se no poi sembra brutto.
5: È il motivo per cui siamo in anticipo. Sì. Di nuovo buongiorno, ancora buona domenica. Ben arrivati, ben arrivate se avete appena acceso la radio, la TV al 258, insomma, ovunque voi siate. E l'importante è
4: esserci.
5: No.
4: No. Vincere?
5: No.
4: L'imperativo è vincere. No, Franchi no. Energy dice.
5: No. Importante?
4: Non lo so, partecipare.
5: Partecipare, bravo.
4: Pierre de Coubertin, che salutiamo. La Olimpia è sempre lì che... Sì. Ben trovati, eccoci qua. Dopo le belle ore fino alle 14. 366-663-4466.
5: È arrivata l'ora della classifica.
4: L'ha detto finalmente. Lui, vedete che ho dato l'assist affinché...
5: Finalmente è l'ora della classifica. Una canzone che ha fatto da sottofondo a Trainspotting. Di droga stavamo parlando nel fuori onda, ma per quello che è accaduto
4: purtroppo tragicamente, insomma, nel mondo, il furto recente a Roma, non so, adesso non
5: il Lawrence non c'entra,
4: no, non è molto Good Vibrations questo, no. Bisogna dirlo come argomento, quindi no. Sì.
5: Allora ascoltiamo questa, un po' di Sleeper Atomic, poi le ultime news, ci sarà naturalmente altra musica, che fai Foo Fighters dalla nostra top 20. Grazie, tra poco classifica.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. Non c'è nulla che gli americani non possano fare, lo ha detto il presidente Trump durante il discorso durato meno di 40 minuti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Alla fine dell'intervento un grande spettacolo pirotecnico con 850.000 fuochi d'artificio. Ancora estero, a Teheran, secondo giorno della cerimonia in memoria dell'Ayatollah Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un raid di israeliani e americani avvenuto il 28 febbraio in Iran. Migliaia di persone hanno partecipato ieri e lo stanno facendo oggi alle preghiere pubbliche. E veniamo alla cronaca. È in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda il 55enne aggredito con 20 coltellate nelle scorse ore in zona San Siro a Milano, senza nessun motivo, da un giovane di 22 anni. Il ragazzo, prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia, è accusato di tentato omicidio. Si svolgeranno nel pomeriggio ad Otranto in Puglia i funerali di Gennaro Cagnazzo, il 54enne morto ieri per salvare in mare i 2 figli gemelli di 8 anni. L'uomo, avendoli visti in difficoltà, si è tuffato in acqua ed è riuscito a riportarli a riva, ma subito dopo è deceduto, forse per un infarto. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Trump. Lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Putin ha ribadito a Trump la sua disponibilità a una soluzione diplomatica su Kiev. A Tor Vergata, a Roma, ieri il concerto da record di ultimo davanti a 250.000 persone. Si è trattato del live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, superato il precedente primato di Vasco Rossi. Siamo nella storia, così sui social il cantante a fine show. In chiusura il calcio, ai mondiali Francia e Marocco hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale, i transalpini hanno battuto 1-0 il Paraguay, i nordafricani invece hanno superato per 3-0 il Canada. Questa sera alle 22 in campo per gli ottavi il Brasile di Carlo Ancelotti e la Norvegia di Erling Haaland.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto di alta pressione che infatti tende a rinforzarsi. Sul nostro territorio non mancheranno spazi soleggiati, da segnalare solo a fine giornata dei fenomeni sulle Alpi orientali. Caldo che tornerà progressivamente ad aumentare, con locali punte di 34-36 gradi su parte del centro-nord. Dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15, tutti affacciati alle finestre.
2: Tutti affacciati.
1: Anche tu, adesso aperte che sono dei Foo Fighters, anche tu sei affacciato.
2: Pensavo alle finestre della Liguria.
1: No.
2: Quelle dipinte, però.
1: Ah.
2: Affacciatili.
1: Anche tu ci sei?
2: Ma dove?
1: Possiamo dare questa indiscrezione.
2: Ma dove?
1: Beh, c'è un live.
2: Ah, molto stasera.
1: Molto atteso.
2: Sì, sì, ci vediamo lì.
1: Aperta e chiusa parentesi, dalla top 20 si intitolava Window, e invece quella degli U2 prossima è un po' la preghiera che gli ascoltatori di Freccia fanno.
2: No, ma non è una, è più un per favore.
1: Cioè, ah, è così. Sì. Che, ma per favore falla o per favore non
2: farla? No, per favore non farla.
1: Non farla.
2: Oppure per favore fallo, ma cioè smettila.

0: più due con Please e per favore, cominciamo.
1: È il momento, seconda ora caratterizzata.
0: Anzi, prego, Please, cominci.
1: Please. Diamo i tratti distintivi. C'è una classifica italiana, anzitutto. Sì. Una classifica green, quindi siamo sul verde. Una classifica sostenibile. E potrei dire anche attuale, visto quello che abbiamo vissuto, insomma, a fine giugno col caldo, no? Molto caldo. E quindi quando fa molto caldo, oltre a non uscire nelle ore del centenario della giornata,
0: bere molta acqua.
1: Che un noto intellettuale ha detto, vorrei capire quali sono, perché quali sono quelle non calde, perché anche di notte, cioè, sì. Bere molta acqua, ma magari, ecco, rifugiarsi.
0: C'è stato un, io non ho l'aria condizionata, c'è stato un, una notte di una decina di giorni fa, che mi sono svegliato, mi sono tirato su, sì. E ho proprio pensato, Mattia, ma hai fatto la pipì? Cioè mi sono detto, hai fatto la pipì a letto? No, in realtà ero sudato.
1: Era solo sudore. Sì. Quindi qualcosa si fa, cioè ci si ripara sotto magari qualche albero, il fresco che viene portato dagli alberi. Mm. Ecco il cuore.
0: La
1: gli
0: città
1: alberi.
0: Più fresca. No.
1: La classifica degli alberi, okay. Cioè le
0: cosa
1: città... arrivo, un attimo. Le
0: detta
1: città
0: così,
1: italiane.
0: Qual è l'albero che ti... A me piace l'acero.
1: Le città italiane che hanno più alberi ogni 100 abitanti.
0: Vabbè, sì.
1: E che quindi riescono, per forza di cose, a
0: stiamo
1: limitare...
0: Scavando, stiamo scavando un po'.
1: A limitare il

0: caldo, al limite era il caldo.
1: Raschiamo il fondo.
0: Io
1: del
0: ti ho detto anche qual
1: classifiche
0: era.
1: Qua, però.
0: Io ti ho detto anche qual era. E tu sì. Ovviamente non te la ricordi. Allora, per dare un suggerimento, possiamo dire sì. Che è una città che abbiamo citato, citiamo spesso, capoluogo di provincia, che è al
1: Bruges.
0: Centro di una... Italiana.
1: Vorrei. Ah, italiana.
0: All'interno di una bretella che non è quella che collega con l'Islanda, vogliamo dirlo, sì. Ma è quella che ha a che vedere con Boston.
1: Che ha a che vedere con Boston.
0: Sì, i Boston cantavano... I Boston, cosa cantavano?
1: La città con più alberi per 100 abitanti. Mi sembra un po' troppo specifica come classifica. 366-663-4466.
0: Provate a indovinare.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
3: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provarti.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Radio Freccia.
7: Permettimi, perché siamo di domenica.
8: Sono le 11.30.
7: L'ora della...
8: Lui, se non cita la pubblicità della bevanda zuccherata, con l'omino che carica la macchinetta.
7: Non sono contento.
8: O l'operaio che si rilassa bevendo. Va bene, ok. Vabbè, sei contento?
7: Scusate, aperta e chiusa parentesi. Sì, okay. Allora, città Italia, classifica italiana, abbiamo detto, sì. Città con più alberi ogni 100 abitanti.
8: Sì.
7: Diversi tentativi, c'è chi ha detto Perugia.
8: Che ha detto Cremona? Perché non avete detto Albero Bello?
7: No, non so, per esempio lui ha detto anche...
9: Ma anche io avrei detto Bruges, se non Bruges, non so, Siracusa.
7: No, siamo lontani.
8: Bello, mi piace.

0: Ah, c'è questa. Tra l'altro, Bruges.
1: Ma devo indovinare la città?
0: O l'albero?
1: O che tipo di droga stai usando in questo momento?
0: No, bisogna indovinare l'albero.
2: Come l'albero?
0: Bruges,
2: no, l'albero.
0: Tra l'altro.
2: Che cosa c'entra?
0: È risaputo che se Bruges avesse.
2: Lumare. Certo. Però c'è i canali.
0: Una piccola berry. Sì. Ma non è mare. Non quello. È la stessa. Quelli sono i canali. Non è mare. Sì. Quindi qual è l'albero? 366
2: 666. Un albero giallo?
0: 4466.
2: Un albero giallo.
0: Un albero giallo.

0: bella questa dei Coldplay, si chiama Yellow, la conosciamo molto bene.
1: Molto bello anche il video, 258.
0: Molto bello anche il video, sì. Poi si porta dietro una storia abbastanza buffa per come è stata creata, per il titolo che ha, che di fatto poi non significa niente. Poi una storia un po' più triste invece anche legata al video, no? Motivo per cui lui era da solo, perché i componenti della band erano altrove perché era mancato qualcuno. Va bene, qual è questa città?
1: C'è
0: chi ci manda anche il cap. San Sossio 81039.
1: Non so. Qualcuno ha detto l'abetone per far ridere.
0: Non è l'abetone.
1: Ma valgono anche gli alberelli.

0: famosi
1: per auto, no, non valgono.
0: Non valgono nemmeno gli Albero Bello. Scusate.
2: Io non lo so proprio, sì, però ci tenevo a chiamare, dire una cosa intelligente.
1: Non l'hai chiamato.
2: Catania sarà sicuramente all'ultimo posto, la più, in tutta Europa.
1: È l'ultimo posto, Catania?
2: Certificata d'Europa. Ma magari anche Milano, non lo so.
1: Cosa.
2: Milano al primo, allora, è per assurdo.
0: No. È bassa Catania, ma l'ultima è Firenze. Pensate,
1: Catania dov'è? Innanzitutto la classifica quanto è
0: 40,
1: lunga?
0: 40 città.
1: Che 40?
0: Vabbè.
1: Fai 50 perché 40.
0: Numero 6. Vabbè, allora, lo devo dire o no?
1: No, no. Milano dove sta?
0: Allora, aspetta che la guardiamo. Milano.
1: Non la troviamo. Non è
0: pervenuta in queste 40.
3: La città è Pineto dell'Abruzzo.
0: Rosetto nel Pineto. Quella è la pioggia di Gabriele D'Annunzio, noto estetista, sulla base di quanto detto.
1: Dopo la maturità di quest'anno, sì. Noto estetista.
0: Allora, possiamo dire il podio? Il podio terzo, secondo.
1: Volevo chiamare, ma non hai chiamato, hai mandato un audio.
0: Allora, terzo, gradino più basso, Cremona, qualcuno l'ha detto. Terzo,
1: vedi che però non c'era, non c'era un
0: seconda
1: senso
0: Trieste.
1: Logico.
0: Seconda Trieste?
1: Sì.
0: È il primo?
1: 366-663-4466.
0: Dai un indizio.
1: Visto che è domenica, sì, e visto che è cominciato il mese di luglio, sì, al chi indovina, regaliamo un fantastico

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11.45, attenzione il VAR, perché la classifica non si ferma al numero 40, ma il Lorenz si deve correggere.
2: Sì,
1: deve
2: sono correggere. 100
1: una
2: in tutto,
1: svista,
2: 90, 99.
1: Una svista, non si era accorto che c'erano 60 numeri in più.
3: E l'ultima è Siracusa. 90.
1: È Siracusa. Che qualcuno aveva citato.
3: Sì,
1: non è Trieste. Abbiamo detto tre minuti fa che è seconda. Cosa scrivi Trieste, Ivan? Scusami, cioè come fa?
3: La classifica, lo ripetiamo, delle città con più alberi ogni 100 abitanti. La vogliamo svelare, per favore.
1: La vogliamo
4: Posso
1: svelare?
4: Posso riprovare?
3: Sì.
4: La indovino.
3: Sì.
4: Ombrone.
3: No.
1: Potrebbe, no. Perché uno dice, sai, siccome...
3: Per favore, sentiamone una.
1: C'è
3: serie.
1: Tanta ombra, sì. Uno dice, potrebbe... essere.
5: Ma facendo, serializzando, secondo me è Grosseto.
1: No.
5: Però devolvo il premio a...
1: Bravo, adesso ce lo segniamo così glielo mandiamo.

0: Man Who Sold the World erano in Nirvana. Sale la tensione per scoprire appunto sì. La città italiana inventa questa speciale classifica che riguarda gli alberi.
1: Dai, dice, dai, che ci sono tanti,
0: prego,
1: che stanno,
0: prego,
1: giocando.
0: Prego.
1: Dai,
2: more,
0: dai,
2: than feeling, more than feeling,
1: more than a feeling.
3: La canzone dei Boston che c'è in treno, ho capito. Ma la città potrebbe essere Tree.
0: Perché? Esiste? Esiste? Non lo sapevo.
1: La città Tri.
0: Italiana in particolare. Vabbè, insomma.
1: Non lo so, non ho idea. Prego, prego. Prego.
4: La città con più alberi ogni 100 abitanti è Bologna, no, in Emilia-Romagna.
1: No, però siamo meno in supponenza, Gabriele, sì, meno supponenza.
0: Però siamo in Emilia-Romagna, bravo.
5: Secondo me, come sempre, è Biagio Antonacci.
0: Cosa c'entra?
1: Una risposta come un'altra, scusami. Salutiamo città? Biagio Antonacci. Ma non è una città.
0: Biagio. Non è Biagio Antonacci, no, non è.
1: Non è una città.
0: No. È venuto in mente uno che diceva: non avete indovinato, no, non avete ancora.
6: Grandi ragazzi che non avete svelato la prima, perché non avevo ancora trovato la penna. Cioè, ho trovato il taccuino delle cose su cui scrivere le cose delle quali non me ne frega niente, però non trovavo la penna. Bravi, così adesso vado a prenderla. E mi raccomando, vi aspetto, aspetto con ansia la prima in classifica.
1: Arriva.
0: Che non è Sognami.
1: Non è Sognami di Biagio Antonacci, questo sì, l'abbiamo capito. Sì. Qual è?
7: Io avevo letto da qualche parte che era Modena.
0: Oh.
7: Credo. Sì. Anzi no, sì, sono quasi sicura di ricordarmelo.
1: Credo, anzi,
7: bene.
1: No, quasi sicura.
7: Modena.
1: Va bene.
0: Ma
1: grazie.
0: Questa indecisione,
7: beh,
0: fa sì.
7: Volendo potrebbe essere anche Nonantola, detta Nonantola, ecco, visto che è vicina a Modena.
0: Prego.
1: La canzone c'entrava perché i Boston cantavano Modena Feeling, no? Sente chiaramente, non serve stare qua,
0: sì,
1: a ascoltare.
0: È la famosa Modena, bretella Modena-Boston, no? Che è famosa.
1: Questa te la sei inventata. Perché,
0: 117 no, alberi e 44, seconda Trieste 113, terza Cremona 107.
1: Poi ultima, c'è Siracusa, penultima.
0: Aspetta che vado a controllare. Napoli.
1: Napoli che tallona.
0: Sì.
1: Napoli che tallona.
0: Sì. E lui invece?
1: Lui
8: per il momento, ladies and gentlemen, soprattutto ladies, mister.
1: E lui di albero ne ha uno solo ed è anche abbastanza grande.
0: Fa ombra.
1: Fa ombra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: L'ora X, anche se due minuti prima. Insomma.
2: Mezzogiorno, buondì, brioche a tutti. Oggi mi avete già anticipato con l'indovinello, mannaggia.
3: Hai visto.
2: Oh, ma però ditemelo prima, no? Fatemelo sapere quello che fate, perché sennò io poi che faccio? Vabbè, vado con il santo di oggi, va?
3: Sì. Ah, sì, sì.
2: Sant'Antonio, Maria, Zaccaria, Sac, punto.
3: Saccente.
2: Vabbè, al sac pensateci voi, va? Buona
1: grazie.
2: Domenica.
1: Grazie. Sarà saccente?
3: Sarà saccente.
1: Sarà sacca poche? Non so.
3: No, secondo me è saccente.
1: Sì.
3: Saccente.
1: Ricominciamo con loro, un aggradito ritorno. Quanto a gruppo musicale, non li incontravamo da un po'.
3: La band preferita del Lorenz?
1: Anche tua, mi ricordo.
3: Ma questa piace molto, di cazzo. Poi le ultime news. Arriveranno anche gli Amazons dalla top 20, ma prima di loro un po' di Imagine Dragons. Buon pomeriggio tra poco.
1: Domenica.
3: Un minutino.
1: Pranzo. Tutto il resto.

0: Di informazione si va agli esteri. In apertura Trump, che ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza e ha detto l'America è una nazione di vincenti, oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, un paese più forte, più libero, più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, mentre almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn proprio nella tarda serata di ieri. Tra i feriti figurano 4 minori, è grave una donna. A Teheran è il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi nell'attacco israelo-americano del 28 febbraio. La cerimonia prosegue fino alle 20 di stasera, 17:30 in Italia. Voltiamo pagina. Gasolio al self-service che in autostrada torna, anche se di poco sopra la soglia dei 2 euro al litro. Il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,93 e 2 euro per la benzina e 2,004 per il gasolio. E veniamo all'ampia pagina sportiva. Cominciamo dall'atletica. Superato per 1 centimetro il primato del salto in lungo femminile del 98 di Fiona May a Eugene, USA. Larissa Iapichino, figlia di Fiona, fa segnare la misura di 7:12. Per quel che riguarda la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes parte in pole position oggi alle 16 nel Gran Premio a Silverstone in Gran Bretagna, seconda e terza posizione in griglia per la Ferrari di Leclerc e Hamilton. Per quel che riguarda invece il tennis, oggi alle 17 di nuovo in campo a Wimbledon Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, che affronta negli ottavi il giapponese Shintaro Mochizuki, mentre per il calcio ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, questa sera alle 22 in campo per gli ottavi il Brasile di Carlo Ancelotti che sfida la Norvegia di Erling Haaland. È tutto per il momento, vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione torna tra poco meno di un'ora, adesso spazio alle previsioni del tempo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto di alta pressione che infatti tende a rinforzarsi. Sul nostro territorio non mancheranno spazi soleggiati, da segnalare solo a fine giornata dei fenomeni sulle Alpi orientali. Caldo che tornerà progressivamente ad aumentare, con locali punte di 34-36 gradi su parte del centro-nord. Dettagli sull'app di 3D Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Mezzogiorno e 12.
2: Eccoci qua.
1: 12 e 12.
3: Che, come li... La storia che vi racconteremo questa sera è una storia di puro orrore. È il 27 luglio del 1994 quando un uomo, prima di essere accoltellato, dirà le seguenti parole. Luglio, col bene che ti voglio, vedrai non finirà. Ai. Se questa storia fosse un libro, sarebbe Cime Tempestose.

0: cose.
1: Sì.
0: Della siciliana Emily Bronte.
1: No, ma no, non era
2: paura,
1: sì.
2: Da paura di cosa?
1: No,
2: poi,
1: ma
2: siciliana
3: Emily Bronte. Col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Ai, ai, ai.
1: Così quando
2: qua. Questa è la testimonianza.
1: Certo.
3: Io mi ha fatto una
2: parole.
1: E poi ripeteva che poi.
2: Sì, sì, sì. Aia, aia. Va bene, va bene. Grazie per questo aggiornamento.

0: Capolavoro assoluto targato 1972 di lui, Sir Tiny Dancer.
1: Che bella.
0: Naturalmente. Elton John, buon pranzo, buona domenica, buone vibrazioni.
1: Dopo tutto tante care cose.
0: Sì. Dopo tutta questa attività cerebrale legata all'indovinamento dell'indovinello, ricordiamo Modena, città italiana.
1: Siamo troppo cerebrali.
0: Troppo, troppo, troppo.
1: Soprattutto per capire che si può star bene.
0: Senza complicare il
1: o senza calpestare.
0: Certo. Salutiamo Samuele, sì, peraltro è proprio di quelle zone. E ci sente sempre. Sì. Qualcuno si chiede questa trasmissione come stia in piedi, ma insomma.
2: Allora, questa trasmissione è fastidiosa come una goccia cinese, ma è fantastica per questo. Grazie ragazzi, vi adoro.
0: Anche perché permette.
1: Grazie, non ho capito magari.
0: Se non ho capito bene le vostre attività domenicali, di spegnere per un attimo il cervello.
1: Sì.
0: Allora, arriva il momento, poco prima di pranzo, della meditazione. Grazie, se mi agevola. Mi agevola una base, c'è una base che ho preparato.
1: Tu prepari. Grazie. Sei veramente guarda, un terrorista con queste basi, sì. Ah.
0: Sì. La domanda che campeggia per questa terza ora, che credo ti riguardi anche.
1: Sì, sentiamo. Adesso sembra.
0: Faccia anche.
1: Chiudi gli occhi.
0: Esatto, bravo.
1: Pensa proprio a quello che ti ha suonato il clacson ieri, fermo al semaforo.
0: La domanda è, la faccia lei che viene meglio.
1: È possibile non
0: pensare... No, più meditativo.
1: È possibile non pensare a niente?
3: Sì, certo che...
0: No, ma come? Cioè, non mi... No, volevo...
3: Sì, è possibile.
0: Certo, cioè, raggiungere il vuoto
1: molto
0: mentale.
1: Molto difficile, ma è possibile.
0: Ecco, non solo per chi medita, ma anche per... C'è uno studio che lo certifica, è uno studio francese, lo devo citare, è un po' lungo l'istituto,
1: cita l'istituto.
0: È l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.
1: Della?
0: La Recherche Médicale.
1: No, prima, la Santé.
0: La Santé. Vabbè. Comunque, la domanda è sì o no.
1: Ma cosa? Se è possibile pensare.
0: Sì. Sì.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Radio Freccia.
4: Quasi mezzogiorno e mezza, e in questa domenica 5 di luglio ci si chiede all'interno delle Good Vibrations se sia possibile, magari proprio di domenica, che è il momento un po' più di stacco, possibile non pensare a niente.
5: C'è una tecnica?
4: Tra poco sì, la scopriremo. La risposta è sì, anche da parte di...
6: Allora, sì, è possibile non pensare a niente. Sì. È uno status molto difficile da raggiungere con la meditazione. Ci sono persone più portate o meno portate. Poi ci sono le persone che nascono naturalmente con lo stato, di non pensare a niente, sì. E con quello è un po' più difficile parlarci, però.
5: Certo, sì. Quello è più complicato. Si porta dietro tendenzialmente la bocca aperta.
4: Sì, lo sguardo un po'.
5: Un po' perso.
4: Un po' assente, sì.
5: Sì. Hai capito? No, eh. No. Ecco, quello è il non pensare, il dolce non pensare a niente.
4: 366-663-4466. John Lennon.

0: ragazzo geloso, quello cantato da John Lennon, che si porta dietro tanto giallo.
1: Sì.
0: No?
1: Inteso alla Sherlock Holmes, che, no, eh? Sherlock Holmes,
0: il sai. Giallo che ritorna nella nostra domenica,
1: sì,
0: no? Per perché? Il Freccia Noir che è stato anticipato ieri,
1: sì.
0: I Coldplay con il colore della maglia del Modena.
1: Modena, certo.
0: Il giallo su cui stai leggendo questo articolo,
1: sì.
0: Perché lo sfondo è giallo.
1: Sì.
0: Basta.
1: Andiamo di nuovo di meditazione, per
0: ancora?
1: Favore. Sì.
0: La musica?
1: Te l'abbiamo cambiata per renderla più orientaleggiante.
0: Sì, sì. Prego, vada.
1: Quindi raggiungere il vuoto mentale è possibile.
0: Sì.
1: Termine di compiti noiosi,
0: sì,
1: che richiedono attenzione prolungata o dopo una privazione di sonno o intensi sforzi fisici, ti ci ritrovi, no?
0: Sì, certo.
1: La ricerca è stata compiuta da questo istituto, che facciamo dire in francese, per favore.
0: Sì.
2: Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.
0: Okay.
1: Pronunciato anche in un modo che agevolasse la meditazione.
0: Avesse più fumato che meditato.
1: Secondo gli autori, durante questi vuoti mentali, alcune regioni cerebrali, come il giro frontale inferiore, l'area di Broca. Ma rimettala, dai.
0: Ancora la musica, sì. Prego, vada.
1: L'area di Broca, si sa quando parte la Broca.
0: Cos'è l'area di Broca?
1: Non lo so. La corteccia motoria supplementare e l'ippocampo subiscono un calo significativo dell'attività, portando a una sorta di sonno locale.
0: Sì.
1: Locale. Qui abbiamo una diapositiva. No,
0: sì,
1: non ce l'abbiamo. È uno stato diverso da quello in cui il cervello vaga producendo invece abbondanti contenuti mentali.
0: Mm.
1: Ti ha anche visto che chi soffre di ADHD, deficit di attenzione, sperimenta più spesso questi stati mentali rispetto alla media. Prego.
0: Questa musica è un po' disturbante.
1: Però ci ha portato in Giappone.
0: Per me.
2: La mer.
1: No, questo è il mare.
0: Perché uno al mare
1: prova
0: è più propenso. No?
1: Non lo so.
0: E mi hai provato a fissare il mare?
1: No,

0: Radio Freccia.
1: 42 minuti passati dopo mezzogiorno, quasi in chiusura di questa terza ora insieme, ne abbiamo un'altra. Ci siamo chiesti se sia davvero possibile annullare completamente i pensieri, soprattutto quelli, d'altronde quando sei un uomo pensante, hai tante idee, un po' come te, difficile fermare questa macchina.
2: Questo flusso torrenziale.
1: Sì.
2: Certo.
1: Prego.
3: Io fortunatamente ci riesco molto molto bene, però faccio meditazione da anni. A non pensare intendevo, perché non si era capito.

0: A proposito di guardare il mare, cazzo merta in finlandese, ecco, significa appunto guarda il mare. Quindi buona meditazione.
1: Cosa c'entra? Era una traduzione, prima abbiamo usato francese, adesso lui.
2: Meno male che ci sono i Guns N' Roses in questa domenica pomeriggio. Si chiama
1: Paradise City. Welcome.

0: Sarà per il video che abbiamo forse potuto ammirare al 258 dei Guns N' Roses, ma questa Paradise City mi fa tanto live. C'è una canzone che la immagino solo live.
1: Sì, che rende molto di più. L'erba un po' più verde, le ragazze più carine, quantomeno questa era l'idea di una città paradisiaca, quindi la città dei sogni dei Guns N' Roses. Oggi ci si sposta altrove, perché sappiamo che il mondo sta cambiando direzione, è una cosa che vediamo spesso, ne parliamo anche tanto, vuoi per il clima, vuoi per gli skei di cui parliamo spesso il venerdì. In questo caso torniamo
0: alle origini, dove eravamo partiti, dove eravamo anche ieri. Dici questo paese e torni sempre lì.
1: Ma abbiamo solo questa. Non possiamo cambiare.
0: No, è perché identifica il paese.
1: No. Quindi siamo in Francia. In Francia. Di che cosa dobbiamo far dire?
0: Facciamo dire, certo.
2: La riparazione.
1: Perché è lento?
2: La riparazione coûte-t-elle plus cher que l'achat d'un produit neuf? Une taxe est en train d'être mise en place en France.
1: Sarebbe?
3: Riparare costa di più che comprarlo nuovo. In Francia scatta una tassa.
1: Oh, così. Quindi si torna alle origini in tutti i sensi.
0: Eh sì. Ne abbiamo parlato un po' di settimana con te fuori a microfoni spenti. C'è la famosa moda di cui abbiamo parlato anche tante volte della fast fashion o ultra fast fashion, no?
1: Sì, quei capi un po'. Tanti negozi a cui spesso e volentieri ci si affida perché costano poco, magari i materiali non sono dei migliori e poi tendenzialmente cambiano le collezioni di mese in mese o di settimana in settimana addirittura.
0: E per i brand dell'ultra fast fashion non li diciamo, ma credo li abbiate un po' presenti quali siano, è prevista una penale che si rifletterà sul prezzo finale con rincari che arrivano fino a 13 euro per un cappotto per esempio e 7 euro per un paio di jeans.
1: Questo in Francia, quindi è la prima che si muove per l'Europa verso questa direzione.
0: Cosa ne pensate?
1: È giusto?
0: Questa moda dell'ultra fast fashion
1: ha senso tornare a quando passava l'omino che urlava donne? È arrivato l'arrotino.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un paio di minuti e saranno le 13, quarta ora domenicale delle Good Vibrations. Ben trovati da Double e Lawrence. La Francia contro l'ultra fast fashion. La butto così.
2: Sì. Una, si cerca di tornare, quantomeno per quanto riguarda quel campo, non di tornare, ma di evitare che ci siano tanti sprechi.

0: Ricordo che mio nonno, quando si spaccavano i manici dei coltelli di plastica, li rifaceva, quindi rifaceva il manico,
1: che bravo.
0: Sfruttando la cera del famoso formaggio.
1: Ah, ok.
0: La teneva sempre da parte e poi quando serviva, non so quale fosse il procedimento, ma so solo che li riparava tutti così. Non li buttava mai, ovviamente.
1: Pro o contro la riparazione, per fare una cosa francese, insomma. 366-663-4466 è quello di cui abbiamo bisogno?
0: Just what we need.
1: Tout le monde.
0: Un po' di cars.

0: The Cost, Just What I Needed, 13.02, l'ultimo appuntamento con informazione qui su Freccia si apre con gli esteri. Il presidente Trump, parlando a Washington in occasione dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, ha affermato che l'America è una nazione di vincenti e oggi il paese sta vincendo ancora. Il comunismo è come un cancro, bisogna estirparlo in fretta, ha aggiunto poi Trump. Intanto almeno 8 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island, mentre appunto in città erano in corso i festeggiamenti. È recuperata un'arma, da chiarire la dinamica di quanto successo. A Teheran, secondo giorno della cerimonia in memoria dell'Ayatollah Khamenei e dei 4 membri della sua famiglia uccisi in un raid avvenuto il 28 febbraio. Dall'alba di ieri sulla metropolitana cittadina registrati 7 milioni di viaggi per l'omaggio al leader morto. Veniamo in Italia alla cronaca. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, così alla polizia Lamin Saidili, il 22enne che ha coltellato senza motivo un 55enne che non conosceva in un bar di Milano. Il ragazzo ha aggredito l'uomo colpendolo più volte alla testa, al collo, al torace e all'addome. Si svolgeranno domani nel pomeriggio, oggi nel pomeriggio ad Otranto in Puglia, i funerali di Gennaro Cagnazzo, morto ieri per salvare in mare i 2 figli gemelli di 8 anni. L'uomo, avendoli visti in difficoltà, si è tuffato in acqua ed è riuscito a riportarli a riva, ma subito dopo è deceduto forse per un infarto. Lo sport in chiusura, calcio e mondiali. Francia e Marocco hanno conquistato il passaggio ai quarti. Questa sera alle 22 in campo per gli ottavi Brasile e Norvegia. Per quel che riguarda la Formula 1, Kimi Antonelli parte in pole position oggi alle 16 nel Gran Premio di Gran Bretagna, seconda e terza posizione per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. E in chiusura il tennis, alle 17 di nuovo in campo a Wimbledon Sinner, il numero uno al mondo affronta negli ottavi il giapponese Mochizuki. Ieri intanto vittorie e accesso agli ottavi per Cobolli e Jasmine Paolini, eliminati invece Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. È tutto, l'informazione per oggi termina qui, adesso ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto di alta pressione che infatti tende a rinforzarsi. Sul nostro territorio non mancheranno spazi soleggiati, da segnalare solo a fine giornata dei fenomeni sulle Alpi orientali. Caldo che tornerà progressivamente ad aumentare, con locali punte di 34-36 gradi su parte del centro-nord. Dettagli sull'app di 3D Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13 e 16, si chiama Johnny's Dream World, Modern Woman, dalla nostra Top 20, appena ascoltata. Pare che non sia una cosa che riguarda solo i fast fashion.
2: Sì, l'ultra addirittura, sì.
1: Perché c'è chi, come Fabio, scrive: ho cambiato la batteria del cellulare e lo Stato francese ci ha messo più della metà con garanzia 6 mesi. Contribuiscono, devo dire che non è male, lo stesso fanno con gli elettrodomestici.
2: Il tema è appunto: riparare costa di più che comprarlo nuovo, e allora in Francia fanno scattare questa nuova tassa. Due i criteri che facciamo dire in francese.
1: Ah sì, ancora. Due criteri, abbiamo, sì, i nostri. Sentiamo.
2: Chi è che pagano le tasche?
3: L'étendue de la gamme de produits commercialisés,
2: sì,
3: e l'indice de réparabilité calculé selon le rapport entre le prix plancher du vêtement et le coût réel de sa réparation.
2: Prego, oui. spieghi i due criteri.
1: L'ampiezza della gamma di prodotti messi sul mercato e l'indice di riparabilità calcolato sul rapporto tra prezzo stracciato del vestito e il costo effettivo per ripararlo.

0: mancava un po' il Duca Bianco nelle ultime settimane.
1: Un po' che non lo passiamo, sì.
0: Good Vibrations, piacere ritrovarlo nell'ultima ora di oggi. Buon pranzo ancora da parte di Davole e Lorenz. In fondo l'idea della Francia non era così tanto assurda, no? Ci si poteva arrivare noi italiani o altri stati, no? In pratica questa tassa per riparare, no, i capi quando costa più che comprarlo nuovo, per esempio pensate all'ultra fast fashion, in sostanza se un capo costa così poco da rendere la riparazione economicamente assurda, scatta il criterio dello spreco e quindi la tassa
1: nei confronti di chi li produce, ovviamente, cioè non è una multa o una tassa su chi vuole riparare, no, ci mancherebbe altro.
0: Ma chi? Chi ripara?
1: Che senso?
0: Oggigiorno.
1: Beh, si ripara.
0: È facile trovare qualcuno che ripara.
1: Io riparo un sacco di cose.
0: No, ma sì, certo, ma non è che tu hai un'attività commerciale, insomma, che intendo.
1: Vabbè,
0: così.
1: No, no, però se ti si rompe qualcosa, che fai, lo butti.
0: Perché è una tua skill.
1: Lei lo butta. Lei lo butta. Lui lo butta. Sì. E lui compra tutto nuovo. Compra una asta da stiro che, sì, che gli dice anche il meteo. Sì. A momento.
2: Ne mechite pa. Sì.
0: Questa è un po'. La parte francese ci fa ritornare in mente anche.
3: Ne me romper can.
0: No, vabbè, ma questa è una versione.
3: Ne me romper can. Ne me romper can. Ne me romper can.
0: Però possiamo dire che era forse giunto il momento di porre un freno, come ha voluto fare la Francia, alla moda dell'usa e getta.
1: Sì, sarebbe
0: Siete
1: utile
0: d'accordo?
1: Se questa cosa si ampliasse un pochino e non rimanesse solo nei confini francesi.
0: Transalpini?
1: Sì. E non riguardasse soltanto la moda.
0: Ecco, per esempio, quello è l'esempio.
1: Provate
0: però
1: a pensare agli elettrodomestici, sì, che forse è l'insieme di oggetti che più si sprecano da quel punto di vista.
0: Spreconi, fatevi avanti.
1: Che potrebbero durare un'eternità.
0: Certo, ma come succedeva poi in passato quando eravamo
1: credo,
0: magari
1: penso che sia, cioè, che si sottoponga molto più all'uso a un vestito rispetto a...
0: Io ho un microonde che ha la mia età.
1: Io ho un aspirapolvere che è più vecchia di te.
0: 366-663-4466
1: col filo.
0: Quello, certo.
1: Il sacchetto.
0: È certo, sei più vecchia di me.
1: E gli ho fatto una modifica. Così non ha più sacchetto.
0: Per andare a gasolio.
1: No, non ha più sacchetto. Così non spreco i sacchetti.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Ancora una mezz'oretta scarsa da vivere insieme. 13.33, prima poi di salutarci e darci appuntamento a weekend prossimo. Questa proposta della tassa francese, sì, sull'ultra fast fashion fa tornare in mente anche una grande figura che spesso la domenica mattina imperversava tra le strade italiane dicendo:
6: donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio.
5: Perché erano due.
6: Siamo gli ombrelli, l'ombrellaio, donne, ripariamo cucine a gas.
7: Nel mio quartiere c'è ancora.
5: C'è ancora? Ah. Sì. Ma tu lo vedi, l'hai visto? È una figura.
7: Sì, sì. Cioè,
5: età.
7: Apecar. Modello quello. Sì. Col cassone un po' più lungo. Sì. Pieno di roba. Sì.
5: Età 50-60? Non so.
7: Sì, credo più sui 60.
5: Ma parla lui o c'è il nastro?
7: No. Questo nastro.
5: C'è proprio questo.
7: Ma questo credo sia uguale in tutta Italia.
5: Diteci, è uguale.
7: Che poi è lo stesso che fa il treno per Torino, Porta Nuova, stessa roba.
5: Sto immaginando questa voce che fa l'ombrellaio, scusate.

0: figure che ancora esistono, non ovviamente i fratelli Gallagher, The Master Plan, non solo da te, facevi riferimento all'arrotino barra ombrellaio.
1: A tutte le volte che la mattina posso dormire passa sto cacchio di donne. È arrivato. Abbiamo capito. Ciao da Zammie.
2: È arrivata la routine.
0: Esce però disturba il sonno.
2: Poi quando non ci sarà ti mancherà.
0: Cioè. Dice anche che hanno fatto una carriera business.
3: Sì, quando ero piccolo passava con l'Alpecar, adesso passa col Mercedes, prende il coltello e poi te lo riporta quando l'ha affilato.
2: Non è vero. Va sempre lì, sul posto. Pensa, stupidamente l'ombrello, una cosa che si riparava, cioè oggi pensa a riparare un ombrello. Quanto ti sentiresti stupido a riparare un ombrello?
0: L'ombrello, certo.
2: Per il costo che ha, no? E invece
0: quanto era importante. Riparate, fate riparare, diteci.
4: Beh, io riparo tutto, sono una donna single per scelta, ho avuto due mariti che non sapevano fare nulla, vivo da sola da tantissimi anni e riparo tutto e soprattutto creo cose che mi servono. Ciao, sono Wanda.
2: Mi piace sempre quando sottolinea il non richiesto per scelta.
0: Per scelta.
2: Single,
0: cioè,
2: per scelta. È come se fosse tutto un...
0: un'opzione.
2: È tutto insieme. Sì. Perché c'è single
0: e single,
2: per scelta, che sono due cose ben diverse.
0: Invece lui, dalla Bassa Veronese, non si firma, porta per esempio i pantaloni da lavoro, gli indumenti in generale, in una sartoria.
2: Ecco, se già... in quel caso però si tratta di, non è
0: Alberto, saluto,
2: non è un indumento di tutti i giorni, no?
0: Sì, certo.
2: È qualcosa di più, specifico.
0: Ma potete dire se per scelta invece andate sull'Ultra Fast Fashion, altrimenti non si spiegherebbe questo.
2: Non credo che sia per scelta, sia per convenienza. Perché per risparmiare si fa, un po' di tutto.
0: 366-663-4466, tra poco. I saluti ci sono anche loro.
2: Fontaine's DC, Starbuster in sottofondo a seguire, dalla nostra Top 20 si chiama In The Stars e loro sono i Rolling Stones.

0: Radio Freccia.
1: Rock time. 1:48. Cari sfrecciate e sfrecciati, vi dividete? Punto di domanda tra consumatori dell'ultra fast fashion e riparatori, per esempio.
2: Senti. Io riparo tutto, anche le sedie. Il Molitta affila coltelli, ripara ombrelli. Il Molitta.
3: Per lavoro riparo telefoni, computer, ma
1: tutto.
3: A casa riparo di tutto, vivo in campagna, quindi qualunque tipo di lavoro si debba fare in casa lo faccio io, che sia l'idraulica, muratura, elettricista, tutto quanto.
1: Complimenti.
3: Anzi, ultimamente mi sono anche riparato un orologio che un noto marchio mi ha rimandato indietro dicendomi che non mi potevano riparare. Ho riparato anche un orologio tradizionale, quindi sì, riparare sempre.
4: È soddisfacente come cosa.
1: Ma beati voi che ci riuscite.
4: Lei che...
1: Non sono un noto riparatore.
4: A lei non ripara.
1: No, non sono dell'ultra fast fashion, ma non sono capace di riparare, quindi... Lei
4: però
1: invece
4: si
1: ripara.
4: Si può imparare.
1: Lo so.

0: col coretto.
1: Ho appena riparato un aspirapolvere con 20. No, leggo. No. Ah, okay. Matteo. Quel cognome, vabbè, non possiamo leggere. Ho appena riparato un aspirapolvere con 20 cm di nastro. Non mi vanno più le cuffie, niente. Di nastro carta dopo aver visto un video su YouTube. Stavo per buttarla, comprare una nuova, per fortuna ho googlato.
0: Tre parole. Sole, cuore e.
1: E nastro carta, tutto risolto, assurdo.
0: Assurdo, vedi? No, questo è vero, anche il fai da te che. Ma non tutti riparano.
1: No.
0: Non tutti riparano.
1: Sì.
2: Io se mi si rompe qualcosa lo butto, vedo, lo compro.
0: Ecco, basta.
2: Porta una sega.
0: Ecco.
2: Anche perché se sapessi fare tutto e non sarebbe la rosina.
0: Certo,
2: a me basta saper fare benino il mio lavoro. Il resto c'è la rosina.
1: Uno dice perché devo rubare il lavoro
0: alla rosina.
1: Alla rotina.
0: All'ombrellaio.
1: Pronti.
0: Salutiamo. Sì. Bene, ti ho fatta questa chiosa.
1: Beh, dovresti imparare a riparare.
0: Sì. Gli ombrelli? No, in generale.
1: Tu non guardavi Bob l'ha giusto tutto?
0: No, guardavo l'albero azzurro. Che c'è le forbici con la punta
1: arrotondata. No, un'altra cosa. No. Bob l'ha giusto tutto, non era della tua epoca.
0: No,
1: vabbè.
0: Mi spiace.
1: Va bene,
0: detto
1: basta,
0: questo,
1: finito. Riassunto no, non serve.
0: Non lo facciamo più.
1: Non serve. Torniamo il prossimo weekend con gli appuntamenti al completo, sì, tranne Max, come abbiamo detto. Che
0: sì?
1: Domenica non ci sarà. Perché, vabbè, l'estate l'abbiamo già detto, insomma, piena di ferie, lui giustamente
0: sta iniziando, è un anno
1: di ferie,
0: arriva.
1: Di fiere.
0: Sì. Va bene. Vada a casa, si riposi, sì. Mi raccomando.
1: Sono stanco, sì. No, è il collo, è il collo. Non so come ho dormito, col ventilatore puntato. Devo riparare il ventilatore, perché non
0: sì,
1: gira.
0: Perché sono...
1: No, perché non gira più.
0: Ecco, come il collo, del resto.
1: Come il
0: anche
1: collo.
0: Quello non gira.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:58, addirittura due minuti d'anticipo, tanta è la voglia di arrivare in onda con voi. Però vi avviso già che il presobenismo di ieri non c'è più, o perlomeno non è che sono presa male oggi, è che è la domenica, giornata un po' più lenta, quindi è corretto anche assecondare il proprio cervello che è un po' in stand by. Mi auguro che anche il vostro sia così, almeno passiamo queste tre ore più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. 366-6634-466 per farvi sentire. Non mi sono nemmeno presentata. Ciao, mi chiamo Ambra Marie, conduco un programma su Radio Freccia chiamato Electric Ladyland dalle 14 alle 17 dal 2017, quindi sono quasi 10 anni che ci conosciamo. E niente, se vi va fatevi sentire, che ripeto, fino alle 17 stiamo insieme e di solito vi tengo compagnia con della buona musica. Poi è chiaro che dipende sempre dai gusti che avete, però in questo caso non c'è che ci sia molto da dire sui Pink Floyd.

Con un inizio così, che altro si può volere? Non lo dico io, ma lo dice Marco, che ci augura anche buona domenica. Alberto invece scrive: che bello parlare di lentezza, secondo me è proprio il sinonimo della domenica. Ciao Ambra Marie, grazie della compagnia, ma grazie a voi, insomma, per manifestarvi immediatamente. Sì, la domenica non bisogna neanche rallentare, perché quello dovremmo farlo in generale un po' sempre, anche durante la settimana. Però la domenica è proprio lenta, è giusto che scorra così, un po' come un fiume, lentamente. Quindi ci andiamo anche dietro con i nostri pensieri, con i nostri sentimenti, con il nostro mood. Ecco, adesso fermatemi, perché dopo sapete che io poi è un attimo che mi faccio prendere dal sentimentalismo. Comunque, godiamoci questa domenica insieme fino alle 17, come ci va? 366-663-4466, vi aspetto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14 e 12 all'interno di Electric Ladyland, con voi la vostra Ambra Marie fino alle 17. 366-663-4466 il numero che vi serve per farvi sentire. Giulio scrive: Ambra, ogni volta che rammenti da quanti anni sei in onda mi ricordi un insegnante del liceo, stesso entusiasmo e amore verso di noi. Immagino ci sia dell'ironia, che apprezzo sempre moltissimo. come per raccomandarvi così ogni tanto da quanti anni vi sopporto, perché poi chiaramente la cosa è anche reciproca, perché ricordo anche voi che sono 9 anni che mi sopportate, ma è così. In caso ci potete fare delle lamentele al mio capo, dopo vi do il suo numero.

The miracle, il miracolo è che io sia ancora qui dopo 9 anni, qualcuno penserà. Il numero delle lamentele devo andare al mio capo, è il 366-6634-466, però dovete dare delle motivazioni, insomma, spiegate per bene, eh? In realtà poi c'è, non so, oggi mi state scrivendo parecchi complimenti, probabilmente vi farò tenerezza, perché Roby da Padova scrive: Ambra Marie, vi ascolto praticamente sempre, non scrivo spesso, credo che se tutti vivessimo con la tua attitudine alla vita, il mondo sarebbe un posto migliore per tutti. A parte che, vabbè, se nel mondo ci fosse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, è un attimo che mi vengono in mente proprio queste poesie incredibili. No, io penso di no, penso che tu non mi abbia ascoltato abbastanza se pensi questo di me. Io non ti auguro di stare nella mia testa, però la dribbliamo con della buona musica. You said it's OCD, I remember the silly cartoons, the smell of summer afternoons, the lost cause of death.

0: here. That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60% sui tuoi brand preferiti su Zalando.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: E 14 e 26 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17. Perché vi parlo di musica? Perché se inizio a parlarvi di quello che accade nella mia testa, dopo è finita, come avete notato appunto da questa prima mezz'oretta che abbiamo passato insieme. Invece mi lascio ispirare dalla scaletta, è una frase da Gianni Royati questa, mi lascio ispirare dalla scaletta. Perché? Perché della serie Discorsi ovvi e quando farli. Ieri sera ero a cena con la mia band, in quel momento che mi piace molto, quello che precede un concerto, dove appunto ti metti lì, fai due parole, bevi una roba e inevitabilmente finiamo sempre a parlare di musica. Ci conosciamo da 22 anni e noi ad ogni cena, preconcerto, finiamo a parlare di musica. Se riusciamo anche a non litigare, ha dell'incredibile, ma accade spesso e volentieri anche quello. Ecco, I protagonisti sono i Fleetwood Mac, poi vi diremo cosa abbiamo detto.

E questi erano i Fleetwood Mac con Dreams. Io vi ho detto, tra poco vi diremo, ovvero io e le mie 800 personalità nella testa. Ogni tanto mi esce il plurale parlando di me, ma ripeto, per tutte le voci che ho nella testa che non sempre riesco a mettere a tacere. Comunque, il discorso che è venuto fuori ieri sera mentre eravamo a tavola era questo. Raf, il mio bassista, con candore incredibile, dice: caspita, ho ascoltato Rumors dei Fleetwood Mac per la prima volta, tutto dall'inizio alla fine, e fa: cazzo, ma è un capolavoro. E ha detto: vabbè, buongiorno, cioè, nel senso, è solo annoverato tra i dischi migliori di sempre, tu te ne accorgi nel 2026. E lui mi ha detto: ma sì, l'ho sempre saputo che era bellissimo, però non avevo mai ascoltato tutto dall'inizio alla fine, fa, invece mi sembrava di ascoltare un Greatest Hits perché era tutte bellissime dall'inizio alla fine. E infatti gli ho detto: vai, buongiorno, meno male che te ne sei accorto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:38 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Mio musicista ha scoperto finalmente nel 2026 che Rumors dei Fleetwood Mac è un bel disco. L'importante è arrivarci nella vita con calma, nel senso, anzi, che bellezza avere delle cose così belle da scoprire in tempi così bui. Detto questo, smettiamo, dicevo, di vagare nella mia testa e vaghiamo piuttosto verso un luogo ben preciso, quello del Long This Day. Dove si va quest'oggi? Dove vi porto? 5 luglio 1993, quando gli U2 pubblicavano il loro 8° album, ovvero Su Europa. Questo è un disco importante nella carriera della band, perché c'è una svolta nel sound che non tutti prenderanno benissimo, perché è il disco della svolta elettronica. Sono sicuro, insomma, che molti di voi si ricorderanno ancora meglio questo disco per il Zoo TV Tour. A supporto del disco, appunto, passava in Italia questo tour proprio nei giorni della pubblicazione. Ovviamente, se avete ricordi in merito, sono sempre qui che l'aspetto, 366-663-4466, saravate presenti per i vostri ricordi lucidi, sono più che contenti di ascoltarli.

Linger, sono arrivati anche i Cranberries in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Nel mondo del rock non ci sarà solo questa storia legata agli U2, ma accadono anche altre cose, ve le accenno. Il 5 di luglio del 1969 i Rolling Stones fanno un concerto gratuito ad Hyde Park per ricordare Brian Jones e presentano il nuovo chitarrista Mick Taylor. C'è un podcast del vostro White Rabbit che vi racconta questa giornata che è stata molto significativa per i Rolling Stones. Poi invece il 5 luglio del 1971, secondo me alcuni di voi all'ascolto se la ricordano, i Led Zeppelin passano per la prima e unica volta in Italia al Vigorelli di Milano, serata che andrà a finire malissimo con lacrimogeni, scontri con la polizia. Il concerto non avrà mai inizio e i Led Zeppelin non vorranno mai più passare in Italia. Sì, mi ha fatto una buona impressione. Se per caso qualcuno all'ascolto era presente, insomma, ci scriva, perché è un racconto che affascina sempre molto. Infatti prima o poi, dai, ci faremo un On This Day, così almeno andremo ad approfondire questa storia matta tra i Led Zeppelin e l'Italia. Però per oggi ho deciso di portarvi nel mondo di Europa, perché amo molto questo disco, specialmente una canzone che ho voglia di ascoltare, quindi sapete che nell'On This Day mi prendo delle libertà e quindi lo faccio tra poco. 666,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:51 con Ambra Marie, Followed White Rabbit. Andiamo al nostro viaggio di oggi. Vi porto al 5 luglio del 1993, quando gli U2 pubblicavano il loro 8° album, ovvero Zoo Europa. Per capire questo disco e la svolta nel sound degli U2 bisogna pensare a quello che fecero partendo da Acton Baby, un disco che è stato un po' un pugno in un occhio per i fan radicali dei primi U2, però sappiamo anche che insomma nella vita si cambia e che non si può rimanere sempre uguali a se stessi, specialmente per quanto mi riguarda nell'arte. Infatti quando negli anni 90 in America c'era un ritorno al rock più crudo grazie al grunge, in realtà, proprio per parlarvi appunto della genesi di questo disco, in Europa sconfinava l'elettronica e quindi gli U2 prendono spunto da questa ondata europea. Nasce prima Acton Baby e poi completano il lavoro sul sound più elettronico con Zoo Europa, che esce 2 anni dopo. E pensate che questo disco lo registrano mentre sono in tour con lo Zoo TV Tour, ovvero quando Bono Vox, non so se ve lo ricordate, si divertiva a inscenare alcuni dei suoi alter ego, tra cui questo Mac Mephisto, ovvero questo personaggio che durante gli show telefonava ad alcuni esponenti politici per metterli in difficoltà e deriderli col pubblico. Infatti tutto Zoo Europa è un disco politicamente schierato nei testi, si parla dell'Unione Europea vista come uno zoo che continua ad alimentare politiche xenofobe e razziste. Sono sicura che molti di voi si ricorderanno questo tour, perché proprio nei giorni della pubblicazione del disco degli U2 di questo Zoo Europa, loro erano arrivati in Italia con il Zoo TV Tour. Avrete sicuramente ascoltato la canzone che sta per arrivare, che sembra in realtà rappresentare un momento di sollievo all'interno di questo viaggio molto claustrofobico che è Zoo Europa, anche se in realtà il brano si allinea perfettamente all'oscurità che comunica questo disco. Infatti Stay Far Away So Close degli U2 significa osservare senza poter agire. Io invece vi auguro di agire sempre.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 14.58 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17, è cominciata la nostra seconda ora insieme. Un attimo che devo riprendermi, perché quando arriva Stay Far Away So Close degli U2 io comunque ho sempre un po' un cedimento. È una canzone che amo alla follia, il motivo per il quale fondamentalmente mi sono ritrovata oggi a volervi parlare di questo disco su Europa che usciva appunto il 5 luglio del 1993. Un disco che è stato piuttosto criticato dai fan intransigenti, che infatti mi stanno scrivendo anche al 366-673-4466. Tra poco vi ascoltiamo.

0: Fan intransigenti, eccovi qua. Chi c'è? Allora sì, se non faccio partire l'audio però, ok.
1: Pensa che invece per alcuni di noi amanti dei vecchi YouTube, Europa è stato proprio l'album che ce li fece odiare.
0: Lo so.
1: Perché sì, Retelenam fu un album di rottura, ma non ci si aspettava che poi cambiassero completamente direzione. Cosa che purtroppo avvenne proprio in Europa e fu il punto di non ritorno degli YouTube.
0: Vabbè, dai, non sarei così disfattista, però capisco questo senso di disorientamento. Però dai, è bello che comunque le band sperimentino, in qualche modo evolvano.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:11 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17:366 663 4466, il numero che vi serve per farvi sentire. Stavamo parlando di Zuropa, disco degli U2, uscito il 5 luglio del 1993, e al 366 663 4466 vi ho chiesto se avevate, insomma, ricordi su questo disco, oppure sul tour, su Europa Tour. Dicevo che è passato anche per l'Italia, di mandarmeli. Nel frattempo mi è arrivato un messaggio, mi fa molto sorridere, ma non ho tempo di leggerlo perché ho parlato troppo, arrivano i Coldplay.

The Scientist, sono arrivati i Coldplay all'interno di Electric Ladyland. Adesso no, insomma, vado dritta al punto. Vi ho chiesto se avete ricordi legati al Zoo TV tour degli U2 ed è arrivato questo ricordo molto bello. Non ti sei firmato, ma mi scrivete: ero a Dublino nel 93, nei primi di settembre i fanciulli irlandesi suonarono in casa a Dublino. Vidi il concerto sopra un albero all'esterno dell'arena. Quando suonarono Stay, uscì Naomi Campbell dal back e andò a limonare Adam Clayton furiosamente. Non lo sapevo questa storia. E poi aggiungete: quella betulla è ancora lì a Dublino. Beh, ma che meraviglia vedersi un concerto da un albero. E soprattutto il dettaglio di dirmi che quell'albero è ancora lì. Questa è la cosa che ho amato di più di questo messaggio.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 15:26 all'interno di Electric Ladyland con Amara Marie. Siccome stiamo parlando degli U2, stavo leggendo un po' di notizie in rete, mi ero persa questo fatto che era accaduto negli anni 80 quando gli U2 affrontavano il loro primo tour in Nord America. Raccontano che insomma era stata un'esperienza tutt'altro che rilassata. Per esempio c'era stata questa scena memorabile in Connecticut quando in pieno concerto di Edge ha dato un pugno in faccia a Bono. Tutto era nato da un problema alla batteria che stava cadendo a pezzi. Larry Mullen stava letteralmente cercando di sistemare questa batteria con delle chiavi inglesi, solo che Bono non capiva cosa stava accadendo e quindi si stava incazzando, e allora è partito tutto questo caos incredibile che magari uno dagli due non si aspetta, perché sembrano delle persone un po' più controllate. Ecco, una scena del genere probabilmente ce la possiamo aspettare dai signori che stanno per arrivare, ovvero i Guns N' Roses.

Don't Cry con i finali infiniti di Axl Rose. Sono arrivati di Axl Rose, di Axl Rose. Questo vi fa capire che ieri per me la serata è stata un po' complessa, se nemmeno riesco a pronunciare il nome del cantante di una delle mie band preferite correttamente, ma va bene così, va bene così. Stavamo parlando in realtà degli U2 e di cose strane accadute durante il loro concerto. A parte che una ce la stava raccontando anche un nostro sfrecciato, appunto, che era appollaiato su quest'albero a guardarsi un live e si è visto questo limone in diretta, e poi appunto si parlava invece anche di Ege, che ha tirato un pugno in faccia a Bonovox. E quindi, come capita spesso, visto che ci piace parlare di cose assurde, al 366-673-4466 vi chiedo un po' di racconti di live assurdi che avete visto nella vostra vita. Non lo so, cose strane accadute su un palco, cose strane accadute a fianco a voi mentre stavate guardando un concerto. Non so, magari siete voi i protagonisti di quella cosa strana che è accaduta. Sbizzarritevi, che io sono qua apposta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15.39 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Si sta parlando di cose assurde accadute durante i concerti, me le state raccontando voi. Una me la scrive Gabriele e dice cose strane e tristi accadute durante un concerto. Sì, va bene, anche tristi. Un anno fa, mi scrivete a San Siro, dei fan, tra virgolette, del boss si sono passati un bimbo come un pacco postale per portarlo sotto il palco in modo che riuscisse a recuperare l'armonica che Springsteen regala a un bimbo fortunato. Dopo il penoso episodio i genitori piangevano dalla contentezza e il bimbo si è risieduto in terra per giocare ai videogame. Una tristezza totale. Abbastanza. E arriva proprio la canzone giusta. Father and Son. Cat Steven, Suora di Freccia.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Father and Son, Cat Stevens su Radio Freccia, una canzone che incorniciava per bene il fatto che avete raccontato. Altre cose assurde accadute durante i concerti. Davide scrive: birreria di paese che fa suonare i gruppi di ragazzi che vogliono mettersi alla prova. Un chitarrista si è presentato talmente cotto dalla sera prima da aver scordato a casa la chitarra. Vabbè, ma sono un po' rincoglionito. Anche a me potrebbe capitare tranquillamente di lasciare a casa la motivazione per la quale ero uscita di casa. Capita, a volte la testa viaggia e si fa fatica a rimanere sul pezzo. Come starete notando quest'oggi, peraltro in diretta, per fortuna tra poco arriva Gianni Royatti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14, anzi no, le 15:50 ed è l'orario in cui dico, meno male che arriva Gianni Roiatti, meno male,
2: sì,
1: perché Gianni,
2: eccoci.
1: Devi sapere che parlavano di questo chitarrista che va al concerto e si dimentica la chitarra a casa. Io è un po' come
2: Madonna,
1: me oggi, è un po' come me oggi che invece vengo in onda ma mi dimentico di come si faccia a parlare, ma non è un problema,
2: ah, no,
1: perché ci sei tu.
2: No, però guarda, scusami, sai che ogni tanto tiri fuori dei temi che mi risucchiano. Io credo che, penso che uno degli incubi più ricorrenti di chiunque, no? Sia partire per la propria missione lavorativa, direi.
1: Sì.
2: Ma qualunque cosa, e dimenticare la cosa clou.
1: Sì.
2: Quello di dimenticarsi la strumentazione, per chiunque suona penso che sia lo spauracchio più grande. A me è successo una sola volta di partire per un concerto e avere poi la macchina vuota, quindi talmente preso da tutto che avevo portato via in realtà solo la chitarra, lasciando a casa l'amplificazione e
1: okay.
2: Tutto, ma credo che sia proprio il terrore più devastante.
1: Terrore che noi cantanti non conosciamo, perché
2: certo, altra stelletta all'onore, al merito della categoria. Voi quando ci avete il micro, vabbè, però voi dovete avere l'ispirazione, tu dirai Gianni, ma magari
1: già io mi devo
2: cavarmela.
1: Occupare di tutto il resto, devo interagire col pubblico, parlarmi,
2: esatto,
1: cioè, adesso anch'io vorrei portarmi una chitarrina a suonare, poi dopo non fare più niente, invece noi dobbiamo fare tutto il resto, quindi lasciateci,
2: certo.
1: Mettere il nostro microfono e basta, sempre che
2: e
1: ce lo
2: dici,
1: ricordiamo.
2: Magari io me la potessi cavare con i pedalini, io maneggio le emozioni, ma leggo temi ben più alti, quindi
1: bravissimo.
2: No, legittimo.
1: Vedo che sempre hai subito compreso il tema dell'argomento. Momento, no, è che io posso proprio permettermi di essere rincoglionita, cioè posso permettermi, facendo la cantante posso permettermi, sì, di essere un po' rincoglionita e dimenticare qualsiasi cosa, anche la dignità di venire in onda, ma quello è un altro discorso. quello è un altro discorso. Allora,
2: senti,
1: prof,
2: dove faccio, guarda, faccio
1: dove
2: io
1: l'ambra, andiamo, ma... dai.
2: Stavo io per chiederti dove mi porti. In realtà,
1: dove vuoi che ti porti oggi, che non so neanche dove sono io. Ma non...
2: Guarda, a questo punto, ieri mi hai dato un buono spunto, però facciamo un po' di hype, lo dico tra un attimo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:58, meno male che arriva Gianni Roiatti, che non solo mi presta soccorso verbalmente, ma anche mi dice addirittura: tu ieri mi hai ispirato per l'argomento di oggi. Quindi vuol dire che qualche cosa di buono lo faccio anch'io. Ottimo.
2: Sì, vero. Ieri hai dato questa bella raccomandazione dicendo: se vi piace una band, veramente una raccomandazione è andarvi ad ascoltare il disco d'esordio. Uno, perché forse ti permette di apprezzare quell'artista nella massima espressione della sua autenticità, forse anche magari sentendolo acerbo, sentendolo ancora all'inizio del suo percorso, riesci a capire ancora più a fondo l'intensità della sua visione. Questo me l'hai detto ieri perché parlavamo del disco di debutto dei Foo Fighters. Io in questi giorni ho scritto di un altro grande band che ha debuttato nel 1998, proprio in queste giornate tra giugno e luglio, che erano i System of a Down, che hanno fatto un disco epocale. Magari oggi ricordiamo un po' anche quello.

0: Che meraviglia questo finale delirante di Beatles, sì. È sempre bello, poi quando te l'ascolti in cuffia te lo godi ancora di più. Ma non insomma, perdiamo il filo del discorso, sennò poi mi dici, esatto, che vado fuori tema.
1: Ma in realtà no, perché quel delirante che hai appena utilizzato è perfetto per introdurre quello di cui volevo parlare. C'è una band, appunto, di cui abbiamo celebrato da poco il debutto del 98, i System of a Down, che erano appunto deliranti. Quando erano all'inizio, era una band che non riusciva a farsi prendere sul serio da nessuno, perché la loro musica era un mix di thrash, hardcore, groove, punk e addirittura radici armene interpretate dal punto di vista di citazioni folk etniche. L'unico che ci crede, che capisce che la scena alternative li considerava troppo metal, per i metallari erano troppo schizzati, Rick Rubin invece dice questi sono sufficientemente matti per entrare nella mia etichetta, e da lì inizia una storia musicale pazzesca.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:09 all'interno di Electric Ladyland, stiamo parlando di album di debutto.
2: Assolutamente.
1: Potete andare a recuperare l'articolo dedicato all'album di debutto dei System of a Down sul nostro sito radiofreccia.it, però io direi che potremmo spostare il focus su di noi.
2: Sì.
1: Perché parlare dei System of a Down quando possiamo parlare di noi, Gianni, no?
2: Beh certo, voglio dire, dov'è la differenza? Ma...
1: esatto. E quindi volevo sapere, non so se hai dei dischi di debutto da consigliare, un qualcosa che, insomma, che vorresti dire ai nostri ascoltatori.
2: Ma guarda, io ne ho uno che forse tra i miei preferiti, che secondo me ce la giochiamo, che è Pablo Honey dei Radiohead, proprio perché è un debutto totalmente schizzato e sembra una cosa incredibile rispetto alla loro carriera successiva.

0: Capito? Amici e amici, poi ti rubano l'album di debutto, così.
1: È vero. È vero, però nel mio caso, sai, io adoro i Radiohead e mi piace pensarli come una delle band che è riuscita in maniera più brillante a mescolare questo carattere così spirituale della loro musica, quasi intangibile, tanto a volte diventano sperimentali, rarefatti, elettronici. E quello che mi colpisce del loro esordio invece è che randellavano come dei forsennati, erano una band alternative capaci di deflagrazioni quasi metal in certi punti, poi da lì cambiano tutto, quindi resta un po' una mosca bianca all'interno della loro discografia. Senti, vabbè, è il tuo disco d'esordio preferito?
0: Ma io ho questo problema. Io amo tendenzialmente sempre di più le evoluzioni delle band. Quindi faccio fatica a trovare un album d'esordio che preferisco rispetto alle produzioni dopo. Però forse uno degli album d'esordio che più mi ha flashato nella vita, così a livello di cuore, è O di Damien Rice. Una semplicità incredibile, una canzone una più bella dell'altra, che vabbè, ha saputo eguagliare, però come O, secondo me, insomma, quello era incredibile.
1: Figo, me lo
0: quello.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: 16:23 all'interno di Electric Ladyland. Ambra Maria e Gianni Royatti vi stanno parlando in qualche modo di dischi di debutto. Sai che me ne è venuto in mente uno nel frattempo? Vai, il mio spara. Cervellino ha cominciato a funzionare adesso con calma, alle 4:30. Si parla sempre, ma ne parlavo anche prima, di Rumors dei Fleetwood Mac come disco incredibile, sì, e lo è. Mm-hmm. Io amo moltissimo il loro album di debutto che è Fleetwood Mac, proprio con la classica cosa, proprio omonimo. E dentro forse c'è uno dei miei pezzi preferiti della band, Carrie Annon, e quindi consiglio sempre, quando si parla di Rumors, dico sempre sì, però ascoltatevi anche il primo che è meraviglioso, certo. E quindi ecco, questo forse non avrò detto chissà che cosa che vince, di incredibile, però
7: no, ma guarda, secondo me è proprio il concetto che poi è la ragione per cui stiamo qua sempre a segnalare gli articoli, a fare questi approfondimenti, perché credo che la curiosità, avere la curiosità, sia la maniera migliore per alimentare la passione che uno ha per il rock. Quindi ti piace un album è un capolavoro, sentiamo cosa c'era prima, capiamo quel capolavoro da cosa è nato, perché riesci a trovare delle cose che ti fanno amare ancora più a fondo il gruppo e magari poi ti fanno anche esplorare altre direzioni musicali, quindi è sempre un ottimo consiglio.

0: One of these nights, Gianni Royatti, ti prenderò e ti porterò a per le ZTL di Vimodrone, così a
1: sì, ma con questa canzone in sottofondo, ovviamente.
0: Sì, certo. Ti porterò così a sfidare le vigilesse di Vimodrone entrando nelle ZTL. Certo.
1: E vedi qua, cioè, ci sono certe cose che uno può raggiungere con lo studio, con la pratica, ma quando uno c'ha la poesia e la visione, cioè, perché questo guizzo qua è talento.
0: Beh, vero, mi sembrava così un bel modo di disannunciare un pezzo. Così, quando ti insegnano disannunciare le canzoni, ecco, io credevo che
1: non avrei, nessuno potrebbe fare di meglio, credo.
0: Attingere ad un fatto di cui sappiamo solo io e te, così, sì, e buttarlo lì, certo. Così pensavo fosse una bella idea.
1: Ricordalo allora per i tanti ascoltatori.
0: Tu.
1: Questi che raccontalo cazzo, tu. Ma no, niente, no, ogni tanto ci concediamo il lusso di andare a fare degli aperitivi dopo i programmi. Succede però che tu, che guidi in maniera insomma poco assennata, finisci nelle ZTL nonostante io insomma ti dia le giuste raccomandazioni e veniamo fermati dalle forze dell'ordine.
0: Questa è proprio la classica scena per cui quello con la giacchettina, la camicetta fa la bella figura e credete quindi a Gianni Royatti, invece
1: esatto.
0: Quella con i rastoni, che aveva i rastoni un poco con i tatuaggi, invece vi assicuro che è stato proprio il contrario, cioè Gianni non sa dare indicazioni stradali per niente. Ci siamo fatti redarguire da una vigilessa per colpa di Gianni Royatti, perché non sa girare in auto, mentre io ignara seguivo le sue indicazioni stradali.
1: Esatto. Io ero esterrefatto di tanta fiducia, però insomma anche,
0: perché
1: anche
0: vedi, perché mi sono fidata dell'apparenza tua di bravo ragazzo, e invece non fidatevi mai di Gianni Royatti. Ho imparato
1: dei bravi, ecco, questo è molto Dirty Dancing, come non fidatevi mai dei bravi ragazzi.
0: E con questo io direi che noi salutiamo, ci sentiamo la settimana prossima, che è meglio secondo
1: ciao,
0: me.
1: Anna.
0: Ciao Gianni.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 16:37 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Abbiamo appena salutato Gianni Roiatti, fatto fare così una piccola incursione nei nostri aperitivi dove accadono cose ed è sempre così. Ovviamente quel bel visino pulito e raccomandabile di Gianni Roiatti è quello a cui si crede di solito e chiaramente alla sottoscritta nessuno crede mai, solo perché ho i tatuaggi. Sarà per questo. Non perché ci si aspetti invece che sia proprio io quella che sbagli strada e vada a finire dove non devo andare. No, in realtà devo dirvi che quando guido sono una persona molto assennata. È nel resto che mi permetto di non esserlo. E invece Gianni Roiatti non capisce niente di strade. Sembra una persona molto precisa e invece non lo è. È proprio bad to the bone Gianni Roiatti. Ma ancora non lo conoscete bene. Prima o poi ve lo faremo conoscere come si deve il buon Gianni Roiatti. Per adesso è ancora un po' sotto mentite spoglie da prof.

Oh, questa sarà la sigla che metterò la prossima volta che arriva Gianni Royatti in studio, Bad to the Bone, che è proprio la canzone che ci sta per introdurre i racconti che prima o poi vi mostreranno il vero Gianni Royatti. Comunque adesso la smetto di parlare di lui, anche se in realtà tra poco lo sentirete. Al massimo al 366-663-4466, se siete curiosi, fategli delle domande. Fategli delle domande, vediamo se vi risponde. Vabbè, comunque noi siamo quasi fortunatamente arrivati per voi, lo dico, alla fine di queste nostre tre ore insieme. Sto iniziando a vaneggiare, ma accade, ve lo dicevo. La puntata è partita così, dicendovi, è domenica. La domenica non è mica la giornata della lentezza. Ecco, quindi se siamo un po' rallentati, problemi non ce ne sono, perché in qualche modo condividiamo un po' questo mood della domenica. E questo mood della domenica lo condividiamo anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che non è un'app rallentata, funziona come deve funzionare, non come la sottoscritta, che tra poco vi saluto.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 16:52 con la vostra Ambra Maria ancora per un paio di minuti. Questi minuti li occuperò cercando di darvi un'informazione importante per gli appassionati degli Oasis. C'è una data da segnare perché è uscito proprio ieri, infatti lo trovate anche sul nostro sito radiofreccia.it, il teaser di Don't Look Back in Anger, ovvero il documentario che racconterà dall'interno la reunion della band, lo sappiamo, insomma, più discussa e amata del Britpop, un progetto firmato da Steven Knight, ovvero il creatore di Peaky Blinders, che arriverà a settembre nelle sale. La vera notizia è quello che promette di dimostrare, quindi non sarà il solito film concerto, ma proprio un accesso totale alla reunion degli Oasis, quindi si vedranno prove backstage, momenti sul palco e soprattutto le prime interviste realizzate insieme da Noel Gallagher e Liam Gallagher dopo oltre 20 anni. Il documentario ripercorre il tour live del 2025, quello che ha riportato, sappiamo bene, gli Oasis insomma sullo stesso palco dopo una marea di anni, un ritorno che al di là insomma del successo commerciale è diventato un vero evento culturale, stadi esauriti in tutto il mondo, fan di 3 generazioni che hanno cantato insieme gli stessi brani, è una band che sembrava destinata a non esistere più. E invece eccoci qua a parlarne. Steven Knight ha spiegato che il film vuole raccontare molto più di una tournée. Secondo lui la reunion degli Oasis è diventata un simbolo di riconciliazione in un periodo storico segnato in realtà dalle divisioni. E per questo Don't Look Back in Anger promette di essere non solo il racconto di un concerto, ma il dietro le quinte di un momento che appunto, ripeto, sembrava impossibile, invece è accaduto. Per chi c'era sarà un modo di riviverlo, per chi non è riuscito ad esserci forse sarà l'occasione più vicina a capire cosa si è provato quando Liam e Noel sono tornati finalmente a condividere lo stesso palco. Per quanto mi riguarda invece mi gireranno le palle ancora di più per non esserci stata, quindi non so se lo guarderò, perché non mi è ancora passata questa ferita di non essere riuscita a vederli dal vivo realmente nella reunion. Non so se un documentario lenirà le mie ferite, ma vabbè, ci penseremo. Intanto ciao da Ambra Maria.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 16.58, bentrovati amici, buona domenica, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile che sta con voi ogni fine settimana dalle 17 alle 18. Oggi iniziamo la nostra ora di musica partendo dal 2001, quando si apre un sottogenere importante, più che importante e divertente del rock, sto parlando del pop punk. Tutto parte da una sorta di rivoluzione che a metà anni 90 band come Green Day, Blink 182, Offspring scatenano. Prendono il punk, prendono l'essenzialità del punk, le chitarre distorte, i pezzi veloci, le strutture semplici, ma rendono tutto più immediato, più leggero. Questa deriva continua in band come i Sum 41 che da leggero lo fanno diventare proprio festaiolo, spensierato, quasi adolescenziale. Il brano che sentiamo si intitola In Too Deep, parla dei disastri amorosi di un adolescente ed è tratto da un album All Killer No Filler che è proprio un manifesto perfetto della leggerezza e divertimento di questo pop punk.

Sum 41 in Too Deep. C'è un elemento che i Sum 41 e tutta la filosofia pop punk di inizio 2000 prende invece eredita dal punk delle origini, soprattutto dai Clash: il fatto di sentirsi legittimati a buttare dentro questa formula, questo tipo di rock, è un rock quasi da boy band, frivolo, divertente, insomma punk nell'attitudine ma non certo nella sostanza. Comunque, dicevo, questa voglia di portare ogni genere musicale, lo ska, il dub, proprio come facevano i Clash. Bene, i Sum 41 hanno avuto sempre questo vizietto, questa propensione a buttare delle pillole di heavy metal nella loro proposta, cosa che si riflette nei tantissimi assolo di chitarra. Beh, in quello che avete sentito c'è questa esplosione di tapping quasi virtuosistico. Pensate che questa vocazione al metal, alle chitarre, esce bene dal fatto che il loro chitarrista solista Dave Bucks avesse questo nomignolo che era Brown Sound. Brown Sound, per gli addetti ai lavori, era la maniera con cui si definiva il suono di chitarra di Eddie Van Halen, dio della chitarra, metal, tecnica virtuosistica, e fa capire quanto il chitarrista anche di questa band pop punk fosse devoto a quella scena di eroi della chitarra metal. Cambiamo genere, ci ascoltiamo i Bastille.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.09, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati e queste note di stile. Adesso parliamo di cantanti, pensiamo a come la tecnologia abbia cambiato per sempre il modo di cantare. Prima del microfono elettrico il cantante doveva proiettare la sua voce oltre l'orchestra nei teatri, era un gesto quasi fisico. Poi con il microfono invece ci si può esprimere con sfumature diverse, si può far sentire un respiro, si può far sentire una frase quasi parlata, sospirare, insomma esce un modo di cantare che, al di là di avere un registro più ampio, diciamo, è molto caldo e, se vogliamo, sexy. È quella maniera di cantare che tra gli anni 30 e 50 viene chiamata dei crooners. Beh, ci sono tanti cantanti illustri di questa scuola: Dean Martin, Tony Bennett, persino Frank Sinatra. Bene, nel 1969 Bob Dylan, per questa canzone Lei, Lady, Lei, rinuncia a quel tono magnificamente sciatto, deliziosamente trascinato, tutto nasale di cantare, per avere questo appoggio un po' da crooners.

Bob Dylan, Lay Lady Lay, e come tutti i grandi classici del rock anche questo pezzo clamoroso di Dylan è stato riletto da tanti artisti. Allora io ho due piccole note di stile che potete andarvi a cercare, perché proprio a metà degli anni 90 ci sono due band diversissime tra loro che rileggono questa canzone e ci fanno sentire ancora una volta come questi pezzi, quando sono così consistenti, così importanti, riescono a reggere anche le deformazioni più estreme. Perché una versione del 95 è contenuta nell'album Thank You dei Duran Duran, questa band uscita dalla New Wave, rappresentativa di quella scena che si chiamava New Romantic, molto sofisticata, con un sacco di tastiere, ne fa una versione meravigliosa, secondo me, molto eterea, molto prodotta, e ha queste chitarre straordinarie del loro chitarrista Warren Cucurullo, che è uno che tra l'altro ha suonato con Frank Zappa, con i Missing Persons, quindi versione molto stilosa, molto raffinata. Se poi invece siete degli stomaci un po' più forti, vi consiglio la versione dei Ministry, che ne fanno un arrangiamento tra metal, alternative e soprattutto industrial. Lì ci sono delle chitarre furibonde, delle atmosfere molto cupe, che danno una rilettura quasi psichedelica a questo pezzo, quindi viene riletto in maniera diametralmente opposta e senza perdere una virgola della sua intensità. Cambiamo genere e ci ascoltiamo i Vola.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, sette attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
5: Le 17.23, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18 e oggi ancora non vi ho ricordato il 366-663-4466 che è il numero a cui scrivere se avete voglia di parlare di musica con me. E a proposito di grande musica, vorrei ricordare che tra le pagine più intense del rock americano di fine anni 70 e inizio anni 80 c'è stato l'Heartland Rock. Era un rock con un approccio diretto, molto semplice, cantautoriale, era il rock che raccontava l'America operaia, il West, ed erano canzoni che parlavano di amori, illusioni, sogni, sconfitte, ma veramente delle persone normali. All'interno di questa scuola di cantautori c'erano nomi come Bruce Springsteen, Tom Petty, ma forse il più autentico, anche se magari musicalmente quello più essenziale, diretto, era senz'altro Bob Seger, che ascoltiamo con We Have Got Tonight. I know it's late.

Bob Seger, We Have Got Tonight. L'anima così cantautoriale di questo artista viene fuori proprio dal suono di questo pezzo. Ti accorgi che hai di fronte uno di quei musicisti per cui la storia che racconta è più importante di come la racconta, del suono, dell'arrangiamento. Lo dico perché è un pezzo di fine anni 70 e quello secondo me è stato uno dei periodi più contaminati nel rock, contaminati dalle tantissime novità. C'era la new wave, c'era il punk, c'era il metal, veramente un periodo in cui senti quanto questi dischi sono pieni o di sintetizzatori, un approccio che cerca di essere sempre più moderno e tecnologico. Questo pezzo qua è fuori dal tempo, senti che lui è totalmente impermeabile a ogni novità perché lui deve raccontare queste storie. È appunto l'Heartland Rock, insomma questa America semplice, operaia. E come lo decifri un suono del genere? Potrebbe uscire da un disco dei Beatles, da uno di Elton John degli anni 90, potrebbe essere un pezzo di Benson Boone di adesso. A me piacciono questi artisti che sono così concentrati sulle storie che raccontano, sulla loro visione, da essere impermeabili al sound del momento. Ecco, artista invece, altro artista secondo me sopra i generi, sopra il suono, mi sbilancio, io veramente lui lo adoro, Sam Fender.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.35, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, queste note di stile, noi stiamo insieme fino alle 18 e adesso ci spostiamo nel 1981 quando esce Hot Space dei Queen, che ha al suo interno una collaborazione che è diventata poi mitologica. Sto parlando di Under Pressure, dove i Queen accolgono David Bowie, è un'interpretazione sconvolgente. Io personalmente ritengo che ci sia questo confronto artistico, tutto basato sia sulla tecnica ma proprio sulla personalità, sulla capacità di mettersi a nudo, di far uscire le emozioni. Insomma, ci sono pochi brani che ascoltati in cuffia intensamente ti emozionano così, proprio per quanto nel profondo dell'interpretazione questi due artisti riescono ad andare. David Bowie infatti quel brano lì dal vivo non lo farà mai più, sarà la vita in qualche modo a costringerlo a riprenderlo in mano in un momento molto triste. Nel 1992 viene fatto il Freddie Mercury Tribute, questo concerto apocalittico per ricordare Freddie Mercury, dare continuità a una grande battaglia di prevenzione nei confronti di AIDS, e David Bowie allora, per salutare e celebrare l'amico, riprende questa canzone e ne fa una versione devastante. Questa è la mia raccomandazione più accurata, e eseguo questo pezzo insieme a Annie Lennox. Tra l'altro lei ha un trucco alieno, lui è vestito verde acido anni 90, sono incredibili, andatevela a sentire. Beh, sentitevi Under Pressure dei Queen adesso e poi andatevi a cercare quella versione con Annie Lennox.

Queen, Under Pressure. Io vi stavo raccontando la storia di David Bowie, che dopo aver inciso questo brano non se la sente di cantarlo per 10 anni, fino al 1992. Era consapevole di aver fatto, di essere stato protagonista di un tale episodio di perfezione artistica, un concentrato di emozioni. Insomma, era un brano che era scomodo, quasi troppo impegnativo da portare dal vivo. Lo eseguo invece per celebrare l'amico Freddie Mercury, al tributo a Freddie Mercury, questo concerto del 1992, scusate, che viene tenuto proprio per celebrare la scomparsa di Freddie Mercury, e poi si rende conto che è doveroso portarlo dal vivo. È una maniera appunto per ricordare l'amico e portare avanti quel messaggio di battaglia contro l'AIDS, la prevenzione. E allora cosa fa? Decide di cantarlo dal vivo insieme alla sua bassista Gail Ann Dorsey, e questa è la vera nota di stile che voglio lasciarvi, perché questa musicista è una musicista bravissima, raffinatissima, cantante, polistrumentista, e se volete veramente andare a cercare una piccola chicca del passato, nel 1988 questa Gail Ann Dorsey, bassista appunto conosciuta soprattutto per la sua collaborazione con David Bowie, registra un album che si chiama The Corporate World, un disco di pop raffinatissimo, cioè addirittura Eric Clapton alla chitarra, e lei è straordinaria. Sembra di sentire una Whitney Houston che si è fatta una super band di musicisti. È molto funk, molto pop anni 80, ma è una cosa insomma super raffinata. Ci ascoltiamo Love Missing, Iggy Pop.

sì.

Radio Freccia, libera come noi. Top 20. Collided.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.47, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti e questa è Note di Stile che è arrivata alla fine di quest'ora e quindi di questa settimana. Però prima di lasciarvi, di lasciarci per fino a sabato prossimo, io ho la solita raccomandazione, ovvero di scaricarvi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. In particolare io mi sento di consigliarvi, per voi super appassionati di rock, se andate nel sito di Radio Freccia dove ci sono le notizie, c'è una sezione che si chiama History. Bene, lì è pieno di approfondimenti. Molte delle cose che io vi racconto in onda sono proprio tratte da questi articoli che io, Gianluigi Riccardo, la redazione di Radio Freccia scrive, e sono approfondimenti su dischi, artisti, periodi storici. Guardate, freschi freschi, questa settimana ci sono due grandi dischi di debutto del rock che potete andare, di cui potete andare a leggere la storia su, proprio sul sito di Radio Freccia. Il debutto dei Foo Fighters del 95, quando Dave Grohl esce da questa cosa devastante della scomparsa di Kurt Cobain. Insomma, ricordiamoci che tu stai suonando la batteria nella band più importante del mondo, manca il cantante, lui anziché lasciarsi piegare da questa disgrazia reinventa da zero una band. C'è il debutto dei System of a Down di cui abbiamo parlato, c'è per esempio una scheda su Mick Jones, il chitarrista dei Clash, fondatore. Insomma, per voi appassionati di rock c'è tantissimo da leggere e da studiare. Io adesso vi lascio con gli Aerosmith e poi ci sarà il Molo 17 con Kat. Vi ringrazio per il tempo fighissimo che abbiamo passato insieme ascoltando musica e parlando di musica, e direi che ci sentiamo la prossima settimana sempre qui su Radio Freccia con Note di Stile. Ciao da Gianni Royatti.

0: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia.
4: È permesso?
5: Beh, addirittura in anticipo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, sono le 17:58 minuti. Questo è il Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dalle 18 più o meno fino alle 21. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre, oppure 738 di Sky. Al microfono c'è Kat, vi ricordo il nostro numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. Un grazie a Gianni Roiati e ora cominciamo.
6: Stop.

Where is my mind? Erano i Pixies, singolo celeberrimo estratto da un album molto molto importante, sto parlando di Surfer Rosa del 1988, che include non soltanto Where is my mind, che poi 11 anni dopo tornerà in auge grazie al fatto che accompagna il finale di quel capolavoro di Fink, Fight Club, dicevo, non soltanto Where is my mind nell'album Surfer Rosa, ma anche Cactus, che è una canzone che colpisce in quel 1988 particolarmente uno che un po' di musica ci capiva, un tale David Bowie, che rimane folgorato sulla via dei Pixies, tanto da volerne assolutamente replicare il suono, questo forte e piano che li caratterizza, con diverse sperimentazioni fino ad arrivare all'album di David Bowie Hidden del 2002, in cui fa appunto una cover proprio del singolo Cactus. Come dargli torto, voglio dire, lo diceva lui, lo diciamo anche noi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 11 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Una delle prime cose che si capiscono quando hai il privilegio di poter parlare a tante persone che però non vedi, come accade per esempio a chi fa lo speaker radiofonico, è che non devi dare mai nulla per scontato. E allora mi piace pensare in questo momento che ci sia là fuori qualcuno, magari anche una sola persona, che non ha mai sentito il brano che sto per passare e che lo ascolta in questo momento per la prima volta, e sono certa che non se lo dimenticherà più.

My Sharona The Neck 1979, irresistibile, non mi viene in mente un altro aggettivo. Nel frattempo Maura ha colto la mia suggestione scrivendo: io non ricordo nessuna canzone ascoltata per la prima volta, come non ricordo la prima volta che ho visto il Colosseo essendo nata a Roma. Hai ragione, nemmeno io, però ricordo il mio inizio dell'amore per Bowie, China Girl, in disco dal fratello di una mia amica, lo ricordo come fosse ieri e non tanti anni fa. Vabbè, ma non stiamo a sottilizzare sugli anni, anche perché le prime volte poi non sono legate alle uscite del disco. My Sharona, per esempio, è del 1979, ma davvero magari qualcuno all'ascolto non l'aveva mai sentita, per tanti motivi. È vero che è difficile ricordarsi quando un brano che ci piace molto lo abbiamo ascoltato per la prima volta, perché poi lo abbiamo ascoltato, riascoltato, legato a dei ricordi, legato a delle situazioni, insomma, è complicato. In ogni caso, come dice Richard Ashcroft, music is power.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: Le 18 e 26 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Però vedi, invece c'è un sacco di gente che ricorda la prima volta che ha ascoltato determinati brani. Giulio è addirittura molto dettagliato, perché scrive: io ricordo nitido solo su una canzone, Firestart dei Prodigy. Ero a casa con la febbre a 38, vedo questo pazzo che si dimena sulla musica martellante mentre passa il video su MTV. Credo che la febbre arrivò a 42 e lo penso anch'io. Beh, accidenti. Certo che con la febbre guardare per la prima volta Firestart e ascoltarla, bella storia. E adesso chissà quanti ricordi si scatenano, non tanto con Walk On degli U2, ma a proposito di qualcosa che riguarda gli U2, che ricorre oggi l'anniversario, di cui vi parlo dopo il brano.

Welcome You To, singolo estratto dall'album All That You Can't Leave Behind del 2001. Ora, con tutto il rispetto per questo album, che pure è stato molto molto importante per gli U2 e relativi fan naturalmente, però oggi corre l'obbligo di parlare di un altro album degli U2, perché era il 5 luglio 1993 quando Bonovox e soci pubblicano Zooropa, un tassello fondamentale per la ricerca musicale degli U2. Qui proprio si lasciano andare a una sperimentazione pura. L'album nasce in una pausa dello Zoo TV Tour, quando gli U2 sono ancora travolti dal successo incredibile di Acton Baby, e molto del materiale che non era potuto entrare in Acton Baby se lo ritrovano tra le mani. In una pausa del Zoo TV Tour decidono di creare una demo. E però c'era fin troppa roba, fin troppo importante e fin troppo fertile per una sperimentazione. Da qui nasce appunto l'album Zooropa, che viene pubblicato nella data odierna, ma del 1993. Human, The Killers.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 18 e 42 minuti al molo 17, ceccata al microfono. Abbiamo appena ascoltato Where There's Smoke There's Fire, nuovo singolo dei Black Keys, che da un po' girano tra le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia, ovvero le nostre top 20, che potete consultare a vostro piacimento anche scaricando l'app RTL 102.5 Play, che tra le altre cose vi serve per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, in diretta e non solo, perché ritroverete anche le repliche di tutti i nostri programmi, oltre alle interviste, le puntate speciali, le notizie, l'accesso al nostro store ufficiale di Radio Freccia. Baby did a bad, bad thing, Chris Isaak.

E Chris Isaac ci porta dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti i gusti. E cominciamo dall'alcolico, che è un mistero, o meglio le sue origini sono un mistero. Sto parlando del Fallen Angel, la cui ricetta ufficiale che utilizziamo ancora oggi risale al 1930. Dobbiamo dire grazie ad Eric Reddock, che la inserisce nel suo manuale dei cocktail legato al periodo in cui lavorava al Savoy, e quindi appunto nel 1930, ma certamente il Fallen Angel risale a qualche tempo prima, ma grazie al cielo nel frattempo il proibizionismo era finito e quindi il gin che si usava diventava migliore. Ed eccola la ricetta: prendete uno shaker con ghiaccio e ci mettete dentro 6 centilitri di dry gin, 1,5 centilitri di succo di lime appena spremuto, una goccia di angostura e 2 gocce di crema di menta. Date una bella shakerata vigorosa e rapida e poi filtrate tutto in una coppetta ghiacciata. Wild Stay, Giant Rooks.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:53 minuti al Molo 17, siamo all'aperitivo analcolico, come sempre offerto da Pier Strazzeri, da Beate Grasso, il nostro barista di provincia preferito, che ci propone il Green Leaf, che si fa così. In uno shaker con ghiaccio mettere 2 centilitri di succo di lime, 2 centilitri di sciroppo ai lamponi e 6 centilitri di infuso di shiso. Agitare vigorosamente come se ieri vi foste fumati un appuntamento e oggi doveste rimediare. Filtrare in una coppetta ghiacciata e decorare con una foglia di shiso. Sorseggiare sapendo che, come le lasagne, il giorno dopo è più buono. Che poi sembra che Pierre e io parliamo solo di alcol, invece no, parliamo anche di cibo, nella fattispecie le lasagne. Infatti lui mi scrive: la mia dose di lasagne è 2 teglie pro capite, una subito e una domani. Buona forchetta, il Pierre. E io rispondo: tu sei una brava persona. Ecco, vedi le cose fondamentali della vita, be' e mangiare. E in Talk About Love, Van Allen.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 18 e 58 minuti al Molo 17 versione weekend. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo che la versione weekend va in onda alle 18. Dalle 18 più o meno fino alle 21, dal venerdì alla domenica. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E andiamo dritti nel 1986. Prince and the Revolution pubblicano Parade e da quell'album ci ascoltiamo Kiss.

0: kiss.
1: E torniamo a parlare di anniversari, anche se molto molto recenti. Era infatti il 5 luglio del 2025 quando articoli di giornale, conversazioni, trasmissioni radiofoniche non potevano esimersi dal raccontare quella che era la reunion più importante in circolazione degli ultimi anni, ovvero naturalmente quella degli Oasis, che proprio il 5 luglio dello scorso

anno tornavano insieme dopo 15-16 anni, non mi ricordo esattamente, a Cardiff in Galles, e da lì poi il resto è storia, li abbiamo seguiti. Ebbene, è uscito il trailer del documentario che racconta il backstage di questa reunion, del loro tour mondiale, che per il momento è in pausa, e nel frattempo si rincorrono voci circa una ripresa per il 2027 del tour degli Oasis, che dovrebbe comprendere anche l'Italia. Intanto li ascoltiamo con I'm Out of Time.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 11 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e andiamo dritti dritti nel 1972 quando Elton John pubblica Rocket Man, grandissimo successo per Sir Elton che riesce a farsi conoscere anche in terra statunitense e quindi al relativo mercato. Come sempre la musica è di Elton John, il testo è del fedelissimo paroliere di Sir Elton, ovvero Bernie Taupin. E Rocket Man la potremmo altrimenti chiamare come il pomo che creò la discordia tra Elton John e David Bowie.

Io me lo immagino il salto sulla sedia che deve aver fatto David Bowie la prima volta che ha ascoltato Rocket Man. David Bowie, che 4 anni prima aveva dato alle stampe Space Oddity, e tra Rocket Man e Space Oddity ci sono diversi punti in comune, non soltanto dal punto di vista della trama, se così si può dire, ma anche da un punto di vista musicale, dal momento che sono state prodotte dallo stesso produttore. E immagino David Bowie dire: coincidenze? Io non credo. Di fatto David Bowie comincia a dire che Elton John gli ha copiato l'idea e la canzone. La difesa di Bernie Taupin, paroliere maggiormente sul banco dell'accusa di plagio, è stata che avesse preso ispirazione da un racconto di Bradbury. Bisognerà aspettare qualche anno e poi lo stesso Taupin dirà: Bradbury c'entra fino a un certo punto, comunque non l'abbiamo rubata a David Bowie, l'abbiamo rubata a un altro, a tale Tom Rapp, il leader dei Purse Before Swine, il quale nel 70 aveva pubblicato una canzone davvero ricavata dal racconto di Ray Bradbury, intitolata L'astronauta. È andata così, che vuoi fare? The Cave, Mumford & Sons.

0: best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60% sui tuoi brand preferiti su Zalando.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 19 e 27 minuti al molo, 17 c'è Kat al microfono. Si pensa in generale che quando c'hai l'amico che sa suonare, che suona bene la chitarra e che carinamente suona ai falò estivi, che vabbè non si fanno più, però alle feste, che ne so, ecco, quello è un po' l'anima della festa, ma è quello che non rimorchia mai perché sta sempre lì con la chitarra. Ora io non so se questo sia vero, so che in certi casi però questa abitudine può portare in un domani a creare una grandissima hit, quanto accade a Paul McCartney quando alle feste accennava il ritornello di Michelle.

0: Allora, io adesso lo mando in onda questo vocale, ma non so come va a finire perché non ho fatto in tempo a sentire fino alla fine. Speriamo bene. Vai.
1: Assolutamente vero, Sfrecciati, ve lo dice un chitarrista da Falò di vecchia data. Ah. Un si beccava, scusate il francesismo, una sega, ma ecco, si suonava tutta la sera e si beveva.
0: Vabbè, dai, almeno quello. Vabbè, Paul McCartney ha avuto per un po' lo stesso destino nelle feste della sua giovinezza e suonava il ritornello di questa canzoncina che richiamava un po' certe atmosfere jazz, fino a che John Lennon non gli disse: ma senti, ma perché non ne fai una canzone vera? Perché guarda che la base funziona. Da lì nacque il testo e così nel 1965 uscì Michelle, la Michelle che tutti conosciamo. Saltando un po' di palo in frasca, Paolo chiede: Kat, ciao, in questi giorni è uscito l'album dei Deep Purple, l'hai già sentito, ci hai messo le mani sopra, addirittura si può sentire qualcosa, nell'ultimo caso dovevo provarci, mi piacciono da quando sono ragazzino. Paolo, mi sei distratto, perché i Deep Purple sono venuti a presentare Splat in anteprima proprio qui a Radio Freccia a maggio di questo anno, e puoi ritrovare l'intervista sulla nostra app. Rolling Sevens, Dirty Honey.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:38 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e secondo Davide da Mantova non è soltanto l'amico che si offre di suonare la chitarra alle feste, quello che non rimorchia mai, ma anche, dice Davide, quello che mette i dischi tutta la sera, non combina nulla. E parliamo sempre nell'ambito delle feste, insomma, quello che fa il DJ a una festa. Allora io non lo so come va alle feste, so che i DJ tendenzialmente, sì, proprio magari non nel mentre del lavoro, ma in qualche modo, ecco, non tornano quasi mai a casa a mani vuote. Calling All Angels, Lenny Kravitz.

0: Vedi, io l'avevo buttata lì così, però non si arriva a una conclusione, perché Frank scrive: io suonavo la chitarra e falò, e i miei amici cuccavano le ragazze, io restavo solo a suonare con una cassa di birra. Ripeto, sempre meglio che niente, però la critica è controversa sul punto, come dicevamo alle interrogazioni quando non avevamo studiato, perché il vocale non è chiarissimo, ma è giusto dare voce al contraltare. Prego.
1: Buongiorno Sfacciati. Allora, invece io smentisco, era un problema di tempistiche. Durante il fallo della serata, il chitarrista lo ricordiamo, ma poi raccoglieva dopo e raccoglieva dopo.
0: Ok, ho capito tutto, cioè durante la sera, durante il farò, la festa, cioè, lui sta lì, suona la chitarra, bravo, è bello, non succede niente, e poi dopo invece raccoglie i frutti dell'ammirazione. Non so, voi suonatori di falò mi confermate che spesso andava così? Io ve lo auguro con tutto il mio cuore. Io tendenzialmente con quello che suonava il falò o che metteva i dischi mi ci fidanzavo proprio, ma questo perché ho un'ammirazione mista di invidia a chiunque sappia suonare qualcosa. Hold On, Alabama Shakes. We'll be right back.

you got to hold on. You got to hold on. You got to.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:51 minuti al Molo 17. Cat al microfono. Abbiamo appena ascoltato i Muse con Night Shift Superstar, il loro nuovo singolo estratto da The Wow Signal, l'ultimo album dei Muse, ed è tra le nostre top 20, ovvero tra le 20 canzoni nuove più suonate qui su Radio Freccia. Top 20 che potete facilmente recuperare tra le molte altre cose attraverso l'app RTL 102.5 Play. Prima citavo appunto l'intervista a Deep Purple in cui hanno presentato il loro nuovo album. Cercatele sulla nostra app. New Girl Dream, loro sono i Simple Minds.

0: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 19:58 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che va in onda dalle 18 alle 20, alle 21, non è vero, dalle 18 alle 21.

When the Night Comes, singolo estratto dall'album del 1989 One Night of Sin di Joe Cocker, che gli regala uno straordinario successo e una delle sue hit più riconoscibili. E d'altra parte

sarebbe stato difficile il contrario, visto che insomma ci sono tre grossi nomi dietro la stesura di questo brano, e sto parlando di Bryan Adams e Diane Warren innanzitutto, e il tutto armonizzato, mettiamola così, dalla sapienza di Jim Vallance. Quando Joe Cocker si approccia al brano per la prima volta, Bryan Adams rimane di stucco, perché difficilmente un primo take riesce a somigliare così tanto alla versione definitiva, ma quando fai cantare qualcosa a Joe Cocker invece facilmente questo accade. Andiamo avanti con la musica, arrivano i Rammstein con Zig Zag, e a seguire nell'ambito delle nostre top 20 c'è Let the Good Times Roll, ovvero gli Electric Callboy con gli Offspring. Ringa.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 12 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Un sacco di Germania negli ultimi 10 minuti, eh? Prima i Rammstein, poi gli Electric Cold Boy, che qui duettano insieme agli Offspring, sintetizzati nella figura di Dexter Holland, la cui voce è inconfondibile, e che appare anche nel video. Se ci state ascoltando in radiovisione l'avrete sicuramente riconosciuto. Gli Electric Cold Boy, si sa, sono dei mattacchioni, mettono insieme dei pestatori pazzeschi insieme alla musica dance, la musica elettronica, e soprattutto il tutto lo impastano con grande ironia, che è uno degli aspetti che ha convinto Dexter Holland, il loro idolo, a collaborare con loro. Zombie, The Cranberries.

Non capita mai di sentire lo stesso artista due volte durante una trasmissione radiofonica, o almeno in teoria non dovrebbe capitare, solo che ci sono dei casi in cui non se ne può fare a meno, perché quando un artista ha fatto parte della storia della musica in maniera non solo importante ma fondamentale e continua a farne parte e sforna nuovi singoli, e allora può succedere che magari tu sei la voce dei Beatles, solo che siamo nel 2026 e hai nel frattempo pubblicato un nuovo album che è un po' sull'onda del viale dei ricordi. Sto parlando di The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, da cui tra pochissimo ascolteremo il singolo che fa da anello di congiunzione, possiamo dire così, tra passato e presente. E sto parlando di Come Inside, che è recentemente entrato tra le nostre top

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 20 e 27 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono e mancano meno di 6 giorni all'arrivo dei Marilyn Manson in Italia. Infatti la band di Marilyn Manson sarà in Italia l'11 luglio a Ferrara, al Ferrara Summer Fest in piazza Ariostea. Poi il 13 luglio saranno a Bari alla Fiera del Levante e il 14 luglio li vedremo al Rock in Roma all'Auditorium. E Radio Freccia è Radio partner dei concerti di Ferrara e di Roma, e quindi ce lo riascoltiamo il reverendo molto volentieri. Questa è Sweet Dreams.

E se in questo caso abbiamo riascoltato Marilyn Manson nella sua rilettura del celeberrimo brano degli Eurythmics, Sweet Dreams, invece per quanto riguarda le tre date italiane che vedranno Marilyn Manson e soci sui palchi italiani di Ferrara, Bari e Roma, naturalmente si tratta di tre tappe del One Assassination Under God World Tour, grazie al quale insomma la band sta riscuotendo enorme successo. E dico la band perché in realtà poi nessuno sa che Marilyn Manson è il nome della band e anche il nome del frontman, e quindi ogni tanto vale la pena ricordarlo. Parliamo poi di un'altra band che è appena passata dall'Italia nell'ambito della prima estate al Lido di Camaiore e ha fatto sfracelli, sono stati meravigliosi, e sto parlando dei Gorillaz, che hanno portato sul palco del Lido di Camaiore uno show assolutamente meraviglioso. E adesso ce li riascoltiamo con Feel Good Inc.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non solo, perché con l'app potrete ritrovare tutte quante le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento. Inoltre troverete le puntate speciali, i podcast e le interviste. Come dicevamo prima, non è che intervistiamo i nostri parenti stretti, insomma trovate delle chiacchierate belle interessanti, poi c'è la sezione ultime notizie e naturalmente, come sapete, da una settimana anche attraverso l'app potete accedere allo store ufficiale online di Radio Freccia, dove troverete capi d'abbigliamento, accessori e chi più ne ha più ne metta, tutto inerente al mondo di Radio Freccia. Lui è Moby, questa è Porcelain.

Porcelain è un brano meraviglioso, ti porta in altri mondi. Se però ci state ascoltando in radiovisione avrete notato che le immagini correlate alla canzone sono quelle di un vecchio film di Leonardo DiCaprio, The Beach. Ora, a guardare quelle immagini adesso con il caldo che fa, ecco, francamente, certo, loro non passavano proprio una vita serena su quell'isola, però anche dei bei momenti che mi piacerebbe rivivere adesso. Ma a parte questo, parliamo di musica, parliamo del prossimo brano. Parliamo del prossimo gruppo, gli You, Me at Six. Fino al 2017 non avevano mai osato puntare come un singolo su un singolo di lancio che fosse una ballad romantica. Di solito si erano contraddistinti per ritmi decisamente più energici, ma quando esce Night People, il loro quinto album in studio, decidono di fare questo azzardo e di pubblicare Take on the World tra i singoli estratti per la presentazione dell'album. E la scommessa è stata ampiamente vinta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 53 minuti al Molo 17. Kat al microfono ancora per poco, però non fate come conclude il suo pezzo Violet Girl TV Off. No, no, non la spegnete la TV, o quantomeno se spegnete la TV tenete accesa la radio. Insomma, continuate a stare qui su Radio Freccia, perché tra pochissimo, lo sapete, dal Molo 17 nella sua versione weekend si salpa, e si salpa con la meta dell'ultima luna. Chi vi ci porta? Ma la nostra Titania, naturalmente, chi altri? Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.
2: Mm-hmm. Oh,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è domenica sera, 5 luglio 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere tutti i video che l'accompagnano. E allora io spero abbiate passato uno splendido weekend, sicuramente lo abbiamo passato in compagnia, insieme, e vi auguro ovviamente una splendida settimana. Ma adesso intanto partiamo con un po' di musica giusta. Quella degli Incubus. Are you in?

0: Are you in?
1: Incubus, qui su Radio Freccia. Ciao Alberto, un salutone a tutti i nostri sfrecciati all'ascolto in questa domenica sera. Ciao Manuel.
2: Ciao Titania, buona domenica. Perdona la mia assenza di ieri, ma tu penso che mi capisci molto bene. Giugno e luglio sono i mesi dei concerti. Quindi ieri ero al Lucca Summer Festival, appunto, a vedere i Jamiroquai. Bellissimo show, tutto da ballare. Spettacolo pieno di luci, laser e guarda, troppo bello. Manuel da Bologna.
1: Ciao Manuel. Beh, Jamiroquai effettivamente non li ho mai visti dal vivo, però deve essere un gran bello spettacolo. E come hai detto tu, tutto da ballare, qualcosa che sicuramente ti porta ad avere un moto delle anche. Vero Faustina?
3: Ciao,
1: lo facciamo sto moto
3: Faustina
1: delle anche?
3: Faustina dalla Valtellina ti dà il benvenuto assieme a tutti gli sfrecciati.
1: Amore.
3: Con un augurio di una radiosa serata, con un abbraccio grandissimo e una buona settimana a tutti. Ciao!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:10 qui su Radio Freccia, ultima luna, dove siete in compagnia di Titania e Foo Fighters con la loro Window, che in questo momento stanno suonando agli iDays a Milano, quindi sicuramente nessuno dei presenti al concerto ci starà ascoltando, però questo, come diceva anche Manuel prima, è un periodo pieno di concerti, pieno di festival, vero Salvo?
2: Buonasera Titania, stiamo rientrando a casa dopo 4 giorni di festival.
1: Eccola!
2: Siamo contenti per il
3: Distrutti ma felici, ciao, buona serata.
1: L'importante è essere felici, poi ci si riposa.

0: I want it all. Ovviamente i Queen qui su Radio Freccia. Visto che si parlava di concerti, no? Dopo, tra l'altro, apriamo una piccola parentesi per quanto riguarda il Titanium Selection di ieri sera.
1: Un informativo, ma i Disfisi, chi l'ha visto dal vivo, sa che sono veramente una bomba. Allora,
0: sì,
1: il cantante doveva fare una specie di duetto con una ragazzina.
0: Sì.
1: Non so, di penso un po' di spagnola. Questa sale sul palco dall'emozione, gli ha piantato una vomitata di fianco.
0: No!
1: Contenta, ne ha piantata ancora un'altra. Lui è andato là, prima tutto bene, fa sì sì, finito di cantare, l'ha guardata, ha guardato il pubblico e fa Morris Queen, l'ha chiamata Morris Queen, figo.
0: Tu pensa a salire su un palco e vomitare di fianco al cantante per l'emozione, mamma mia.

0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: 21 e 24 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania.
5: Buona serata, da Stefano Perez di Colonnello di Montalbano.
4: Ciao Stefano, un salutone anche a tutti voi che siete appena arrivati qui sulle nostre frequenze. Allora, ieri sera, come ogni primo sabato del mese, è andato in onda Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. E io ancora una volta ci tengo tanto a ringraziarvi per la partecipazione, per il fatto che ci siete e vi fate sentire, che è una cosa molto molto importante. Io quando faccio questi speciali non mi metto a leggere messaggi, a far ascoltare troppi vocali, perché do spazio totale alla musica.

e ai racconti di essa. Ma i messaggi arrivano, passano attraverso la radiovisione, e capire anche cosa vi piace di più, oltre ad essere un onore per me, però mi aiuta anche a capire cosa magari scegliere per la selezione dopo.

Jaded, gli Aerosmith, qui su Radio Freccia. E allora, a proposito di Aerosmith, vi ricordo anche che il 1° di settembre tornano anche gli Hollywood Vampires, dove oltre ad Alice Cooper e anche Johnny Depp c'è Joe Perry alla chitarra, quindi ci ricolleghiamo un po' con questi ritmi, con questo sound. Per quanto riguarda la Titanium Selection di ieri sera, se ve la siete persi, vi ricordo che abbiamo un'app RTL 102.5 Play dove potete ritrovare tutti i nostri podcast, compreso quello. C'è Edith che dice: ieri sera tanti ricordi, tante emozioni, sempre forte. E questo è un po' il mio focus, farvi scoprire cose nuove e anche riportarvi indietro a qualcuno dei vostri ricordi conservati nel taschino.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Freccia.
7: Walk Time. 21 e 36 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ciao Stefano. Pronti? Pronti Stefano? Vediamo, parte, parte.
8: Ciao Titania, anch'io in viaggio, ritorno dalla settimana di ferie.
7: Ah,
8: e ricordo a tutti gli sfrecciati che hanno il Bluetooth, che si stanno viaggiando, e non impazzite a cambiare frequenza della radio ogni 50 km. Scaricatevi l'app di Radio Freccia, che è gratuita, e ascoltate Radio Freccia per tutto il viaggio senza impazzire. Ciao ciao.
7: Vedete, ve l'aveva detto lui, e l'app si chiama RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, a ritrovare anche tutti i nostri programmi, pure quando ve li perdete, come Titanium Selection di ieri sera. C'è Alanis Morissette.

Thank you, Alanis Morissette, qui Radio Freccia. E sapete, oggi è domenica 5 luglio. Sì, questo lo abbiamo già detto. Però, per chi ascolta metal, dall'anno scorso non è più solamente il 5 di luglio. L'anno scorso è un anniversario. L'anniversario in cui Ozzy Osbourne, per l'ultima volta, ha solcato un palcoscenico. Perché esattamente oggi, un anno fa, c'era il Back to the Beginning.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 21:49 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. E c'è un momento nella storia della musica in cui il tempo sembra essersi quasi piegato su se stesso. Il 5 di luglio del 2025, esattamente un anno fa, non è stata solo una data sul calendario, quella è stata la chiusura di un cerchio iniziato oltre mezzo secolo prima, in quelle che erano le nebbie industriali di Birmingham. Quando le luci si sono abbassate quella sera, le prime note di Black Sabbath hanno squarciato il silenzio, chi c'era non stava ascoltando solamente una canzone, stava ascoltando un battito ancestrale di un genere, heavy metal.

che proprio lì, in quella stanza, lì a Birmingham, aveva fatto già la storia. E vedere Ozzy, il principe delle tenebre, tornare al centro di quel palco per un'ultima definitiva volta era come guardare un pezzo di storia che finalmente si ricongiunge con il proprio mito. Sicuramente non era una di quelle performance dettate alla perfezione. Del resto, Ozzy e la perfezione non credo possano stare nemmeno troppo nella stessa frase. Ma ogni nota suonata in quel Back to the Beginning ha riportato 50 anni di eccessi, di dolori, di trionfi, di fratellanza, a volte anche parecchio tormentata. La consapevolezza in ogni sguardo tra Ozzy, la band, tra Ozzy e il suo pubblico. Quella vibrazione che non sarebbe mai più stata replicata, anche perché ai tempi non lo sapevamo, ma due settimane dopo ci avrebbe lasciati. Per sempre stavolta. Loro sono stati l'urlo primordiale di un genere musicale. E tutto ciò che ha un inizio alla fine lo sappiamo, ha una fine, ma la musica, quella vera, quella che ci ha cambiato la vita, non muore mai davvero, perché resta sospesa nell'aria, come l'eco di quell'ultimo saluto, pronto a risuonare ogni volta che ne avremo bisogno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 21 e 57 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Ebbene sì, oggi, un anno fa, Ozzy Osbourne e i Black Sabbath salutavano per l'ultima volta un palco. E qualcuno c'era.
2: Esatto, me lo ricordava oggi. Ma guarda che era il 5 l'anno scorso, che eravamo su, sono andati a salutare Ozzy. È stato veramente qualcosa di impressionante. Abbiamo visto gente che non ho mai visto, tra l'altro, tipo Steve Tyler, un mostro sul palcoscenico.
1: E tu pensa che Steven Tyler è uno di quelli che si sono ritirati perché dicevano che non potevano più offrire al proprio pubblico uno show come avrebbero voluto. Poi lo senti sul palco nel Back to the Beginning e dici: senti, Steven, torna immediatamente sul palco, gentilmente, che qua il mondo ha ancora bisogno degli Aerosmith.

Starman, David Bowie qui su Radio Freccia. E insomma, se si parla di leggende, beh, arriva anche lui, il nostro Duca Bianco. C'è qualcuno come Edith che scrive: niente da aggiungere, Ozzy rimane sempre con noi, un personaggio unico. E secondo me, quando se ne va un personaggio del genere, è difficile anche non ricordare esattamente il momento in cui ha fatto il suo lascito. Se ci pensiamo, anche per artisti come David Bowie, chiaramente come Freddie Mercury, c'è sempre una data di fine. Una data di fine che poi viene ricordata, che effettivamente, come il Back to the Beginning, passa alla storia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:10 minuti qui su Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titania, di Amazons, Blood on the Bone, qui su Radio Freccia. Ebbene, c'è Stefano che ci manda un messaggio al 366-6634-66 e dice una cosa che io trovo piuttosto potente. La fragilità ha sempre contraddistinto i più forti. E secondo me c'è una grande verità dietro questa frase, perché mostrarsi fragili significa mettere nelle mani di qualcuno il fatto che possa farti del male. Tu gli stai consegnando letteralmente ciò che ti fa paura, ciò che ti fa soffrire. Dai il coltello dalla parte del manico alle persone. E non tutti sanno usare correttamente i coltelli.

0: Glycerin. Bush. Qui sarà le frecce.
1: E poi arrivano quelle congiunzioni astrali un giorno X della tua vita che ti fanno conoscere una persona. Soltanto una.
0: Solo una.
1: Talmente tanto piccola, ma quanto grande di riuscire a trattenere tutto il peso e tutte le paure che hai nella vita. Quindi, grazie.
0: A volte incontriamo delle persone che ci permettono di portare quei pesi che magari non riusciamo a portare da soli. Altre volte semplicemente incontri qualcuno che non ha voglia di farti camminare da solo. Altre volte, settembre finisce troppo presto.

0: Fuori da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono le 22:23 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. E c'è chi ci scrive al 366-6634-66, come Ale, che vuole ricordare il principe insieme a noi questa sera. Nella notte tra il 4 e il 5 luglio, scrive, abbiamo celebrato Ozzy a dovere. Già su Children of the Grave dei Black Sabbath sono partiti i cori come al San Siro per gli Iron Maiden, con la differenza che eravamo contenuti tra quattro mura. Dopo oltre 2 ore di cover dei Black Sabbath, alla fine ha prevalso la felicità sopra ogni ricordo. Resta lo stupore per quello che è riuscito a creare Ozzy. Ed il punto è proprio quello. E non è solo la musica che lascia, ma una fratellanza, e c'è oltre la musica.

0: Sweet 16, Billy Idol, qui su Radio Freccia. Ecco, un altro pazzo che veniva proprio da quell'epoca, no? L'epoca di Ozzy, l'epoca in cui poi alla fine i grandi sono nati tutti.
1: Detto tra di noi, la sua pazzia in realtà era l'involucro della sua fragilità, perché in qualche modo si doveva sfogare, se non sarebbe impazzito ancora di più. Questo lo dice un pazzo.
0: Ma questo lo è di sicuro, anche perché spesso chi si avvicina a questo genere musicale, anche da artista, ha un bisogno incessante di far venire fuori cose che di base non puoi andare in giro a raccontare alla gente. E allora le trasformi in musica, no? Ed è questo poi che la musica unisce, proprio perché chi l'ascolta si ritrova in delle frasi che sostanzialmente non ha scritto, in parole che forse non sarebbe mai riuscito a trovare, e chi la scrive, beh, trova un modo per dire quello che forse non vorrebbe.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:36 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, anche dei Greta Van Fleet, che tornano anche all'interno della nostra Top 20 con la loro Play Your Games. Io intanto vi ricordo di scaricare la nostra app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate e ritrovare al suo interno anche tutti quanti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock e rimanere anche sempre aggiornati sui nostri eventi. A tal proposito, vi ricordo che il prossimo fine settimana, il sabato e la domenica, saremo all'Ama Music Festival, perché di sabato gli headliner saranno gli Scorpions con in apertura i Saxon e la domenica invece ci sarà Alice Cooper con i The Damned e i Messa in apertura. Per chi decidesse di acquistare tutte e due le giornate c'è anche un bello sconticino. Intanto qui sulle nostre frequenze arrivano i Fogat. Questa è I Just Want to Make Love to You.

I just want to make love to you, Fogat, qui su Radio Freccia. E allora, per quanto riguarda il Principe delle Tenebre, visto che oggi, esattamente un anno fa, si teneva il Back to the Beginning, quest'anno l'estate ci ha regalato, come di consueto, anche tanti festival esteri, no? Uno di questi festival è l'Hellfest, un festival francese, generalmente sulla linea del heavy metal, ma comunque anche tutti i sottogeneri. Un festival che è nato nel 2006 e che da allora porta sul palco un sacco di nomi importanti. Quest'anno hanno deciso di fare una cosa molto bella, proprio dedicata ad Ozzy Osbourne.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:47 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania in questa domenica 5 luglio 2026. Insomma, vi stavo parlando dell'Hellfest, o quantomeno di quello che ha fatto l'Hellfest quest'anno per il Principe delle Tenebre. Sappiamo che all'estero comunque i festival di musica rock e musica metal sono dei festival in cui arriva gente da tutto il mondo. In questo caso stiamo parlando di Hellfest, ma potremmo parlare tranquillamente di Grass Pop, potremmo parlare del Download, potremmo parlare, io credo, soprattutto del Wacken Open Air, che è una vera e propria istituzione. Ma negli ultimi anni effettivamente anche l'Hellfest ha preso un gran bel piede, chiamando anche insomma dei nomi mica da ridere. L'anno scorso c'erano i Korn, i Muse, gli Scorpions, i Linkin Park, eccetera eccetera. Insomma, possiamo davvero tirare fuori tante belle cose, tanti bei nomi da questo cilindro. Ma una delle cose che invece hanno smosso particolarmente l'edizione di questo 2026, che si è svolta dal 17 al 20 giugno, se non ricordo male, insomma, vabbè, comunque nel mese di giugno, c'è stato il fatto che hanno deciso di fare una statua proprio per il Principe delle Tenebre. Insomma, una statua gigantesca inaugurata all'Hellfest proprio appena prima del suo inizio. Un'opera alta circa 6 metri, svelata proprio all'ingresso di questo festival francese, chiaramente in una delle sue iconiche pose, quella dove tiene le mani poggiate verso il

futuro, verso il davanti a sé, no? Un po' come per abbracciare le persone che andavano a vederlo. Ebbene, questa era un'installazione che sicuramente non era passata inosservata già anche solo alle voci, perché Sharon Osbourne ne aveva parlato, aveva ringraziato pubblicamente il direttore dell'Hellfest per aver voluto celebrare la memoria del marito anche in modo così significativo. Ed effettivamente già anni fa si era inaugurata quella dedicata a Lemmy, dei Motorhead chiaramente. E visto che questa è una bella meta di pellegrinaggio per gli appassionati di musica metal, direi che non poteva mancare quella di Ozzy.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Siamo in questa domenica, 5 luglio 2026. Un anno fa, come vi dicevo, salutavamo il principe delle tenebre che saliva per l'ultima volta sul palco, quello del Back to the Beginning. E questa sera lo stiamo ricordando un po' a modo nostro. Lo facciamo anche al 258 del Digitale Terrestre, al 738 di Sky, i nostri canali, quelli in alta definizione che vi permettono anche di seguire i video musicali che accompagnano la musica che sentite attraverso le onde dell'etere. E allora iniziamo così la nostra terza ora, c'è anche Fatboy Slim, The Rockefeller Skank. Wow.

The Rockefeller Skunk, Fat Boy Slim, qui su Radio Freccia. C'è Chiara che ci scrive, dice: io e mio marito l'anno scorso eravamo con gli occhi incollati al streaming, di più non potevamo, ma sapevamo che sarebbe stato qualcosa di unico e di ultimo. È stato qualcosa di emozionante e di più non descrivo. So solo che le lacrime c'erano e c'erano tutte fino all'ultimo. Ci vediamo domenica dallo zio Elis, così conoscerai un piccolo futuro fan del rock e del metal, Giacomo. Ciao da Chiara e da Marco, di ritorno dal mare. Ma io non vedo l'ora di conoscere il piccolo Giacomo allora e di accoglierlo nella nostra bella famigliola, quella che tiene sempre le corna alzate. Arrivano i Pearl Jam, questo è Sirens.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania, Modern Woman, Johnny's Dream World, la nostra top 20. C'è Costanzo che dice: io non sono affatto un metallaro, ma negli anni ho imparato ad apprezzare Ozzy perché nel suo oscuro e potentissimo sound ci ho sempre trovato tanta melodia. Assolutamente un gigante del rock, e che tristezza non essere mai riuscito ad andare a vederlo. Mio caro Costanzo, comunque spero rimanga nei tuoi ricordi. C'è anche chi, come Sergio, avrebbe visto bene una statua di Lemmy insieme ad Ozzy, è quello che lui dice, l'amato Jack Daniels, dato che i due erano amici fraterni. Chissà che non arrivi.

E questo non è solamente il brano più iconico dei Megadeth, Symphony of Destruction, ovviamente, ma è una lezione magistrale di come una canzone possa diventare un inno universale, pur parlando di temi oscuri e qualche volta cinici, e soprattutto pur essendo cantata da Dave Mustaine, che è il rancore fatta persona. Tra l'altro, a proposito di Mustaine, questa canzone pare che sia stata scritta mentre lui stava guidando, ok? Era appena uscito da un ristorante giapponese, stiamo comunque parlando del 1992, si è fermato a bordo della strada perché gli è venuto in mente il riff della canzone e quindi l'ha puntato dietro la ricevuta, dietro lo scontrino.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 23:24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 5 luglio 2026. Noah Kahan, Doors, dalla nostra top 20 che ritrovate sul sito radiofreccia.it. C'è qualcuno che si è emozionato un po' con Symphony of Destruction al di fuori di Titanium Selection. Beh, questo è anche uno di quei classiconi che poi, dopo aver fatto i Megadeth giusto un paio di settimane fa al Ferrara Summer Festival, è bello avere nella propria playlist, magari anche mentre si torna a casa una domenica sera. Ma anche questa non è male, eh? Sono i Twisted Sister.

We're not gonna take it, i Twist Sister qui su Radio Freccia, che mi piacerebbe dirvi sarebbero tornati anche in questo 2026, ma purtroppo non è andata esattamente come sperato. Quest'anno avrebbero festeggiato i 50 anni di carriera, purtroppo però Dee Snider non se l'è sentita di continuare con il tour, anzi non l'ha proprio fatto iniziare e ha ceduto il suo posto a Sebastian Bach, cantante storico degli Skid Row, anche se oramai non suonano più insieme da veramente troppi anni. Non so dire se è un bene o un male questa cosa. Non so nemmeno dire se vedere Sebastian Bach a capitanare i Twist Sister sia effettivamente una bella cosa. Sapete quando un grande artista, un grande frontman va a far parte di un'altra grande band che ha un altro carismatico e grande singer? Ecco, non so se la cosa poi è effettivamente fattibile. Fatto sta che la faranno.

0: Radio Freccia.
1: 23:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, anche degli Stones con In the Stars. E per quanto riguarda i cambi di formazione, più che altro un frontman che se ne va e lascia spazio ad un altro grande frontman con una band storica. C'è Dorotea che ci scrive e dice: beh, domani, 9 anni fa, è stato l'ultimo concerto di Chester Bennington. Per te, anzi per tutti, se non fosse successo quello che è successo, come si sarebbero evoluti Linkin Park? Si sarebbero sciolti? Avrebbero cambiato nuovamente stile? Beh, probabilmente queste domande sono stupide visto quello che è successo. Non è una domanda stupida. È bello farsi delle domande. Purtroppo però nessuno di noi sa dare concretamente una risposta. Cioè, se Chester Bennington fosse ancora vivo, i Linkin Park si sarebbero mai sciolti? Magari no. Magari avrebbero cambiato totalmente stile. Magari oggi comunque non sarebbero insieme, ci sarebbe lo stesso Emily Armstrong. Nessuno può dirlo, Dorotea.

It's End Over Till It's Over, Lenny Kravitz qui su Radio Freccia. E se stai lì, ci sono tanti modi per lasciare una band, poi ognuno fa a suo modo. C'è anche chi, come Sergio, ha la memoria lunga e dici: no, non fare la democristiana, ridillo con la stessa passione con cui ce l'avevi detto la volta scorsa. Voglio sentirti dire che delusione Sebastian Bach dal vivo fa venire potenti attacchi di dissenteria. Va bene, non mi rimangerò quello che ho già detto, perché effettivamente è la mia opinione dopo aver cercato di vederlo dal vivo un paio di volte. La prima ho detto: vabbè, dai, poverino, non è in forma. La seconda ho detto: vabbè, però, scusate, allora ce la rivizio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E sono le 23:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 5 luglio 2026, che sta per giungere al termine, a dirla tutta.
2: Titania, ma non è che poi i Twisted Sister dicono che stanno bene sul palco perché stanno bene con Bart?
1: Beh, allora, diciamo che oramai i Twisted Sister, secondo me, dopo aver fatto insieme 50 anni di carriera, vogliono quantomeno portare a casa questo tour, anche perché è il tour che sancisce mezzo secolo, non stiamo parlando di qualche anno, neanche il quarto di secolo, mezzo secolo. Già esserci arrivati vivi è una roba incredibile. Come dice Stefano, ci sono anche Keith Richards e Mick Jagger che ogni mattina si chiamano al telefono e si dicono: ancora vivo? E che palle. Ma attenzione, abbiamo qualcuno che esce dal concerto dei Foo Fighters di questa sera.
3: Ciao Tania, sono andato a vedere i Foo Fighters all'Ippodromo Mauro a Milano e ho fatto quasi 3 ore di concerto.
1: Fica!
3: Più o meno cantato quasi qualsiasi, ovviamente, canzone di tutti gli album che hanno fatto.
1: Dai.
3: E cantato canzoni delle varie precedenti band, di ognuno dei componenti della band dei Foo Fighters. È stata una figata pazzesca, veramente uno dei migliori concerti che abbia visto. E direi che quest'anno la gestione della Maura è stata gestita molto bene.
1: Bene, bene, allora sono proprio contenta che questo concerto sia stato un bel concerto. Io ammetto di non essere una grande fan dell'Ippodromo La Maura, però se mi dici che comunque il concerto è stato gradevole, è effettivamente l'unica cosa che conta. Quasi 3 ore di concerto è tanta tanta roba anche per i Foo Fighters, che comunque hanno sempre fatto dei grandi concerti. L'ultima volta che li ho visti ero a Firenze, nel contorno delle Firenze Rocks, ed è stato un gran bel concerto. Tra l'altro era salito sul palco con loro anche Axl Rose, visto che qualcuno lo ha citato poco fa, dicendo anche che Axl Rose ha fatto il frontman degli AC/DC sostituendo Brian Johnson. Sì, infatti non era per niente la stessa cosa. Noi ci sentiamo il prossimo venerdì. Ci sono i Coldplay, Love You to the Moon and Back.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.